A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi, tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la

Hotel, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball. Il quiz su Radio Amica? Non sto parlando di parole crociate. Il quiz, quando c'è, c'è. Quando manca, manca. E si sente che manca. Il quiz. This way.

pubblicità. Fermo così, sei sintonizzato su Radio Amica.

0: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Let's fuck tonight. Woo! Let's fuck in
1: New York. Let's fuck in Dubai. Let's fuck in San... Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le mini moto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-6564-507, sei in linea.
1: I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast

Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.

Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica Internazionale, buona giornata a tutti da parte di Marco Marco. Dunque siamo arrivati a venerdì 25 settembre 2026, Santa Aurelia, il segno pipì del giorno, il segno dei pesci. Vediamo subito alle notizie. Dunque, studenti stranieri, arriva la stretta, varato il decreto sulla scuola, multe per i genitori chiamando i minori in aula col burka e non fanno seguire le lezioni in italiano, tetto al 30% per gli allievi che non sanno la lingua, l'opposizione caccia le streghe sulla pelle dei bambini. E ancora, dobbiamo coesistere. Trump e Xi Jinping scelgono la tregua diplomatica e dicono insieme a New York dobbiamo andare avanti insieme. E ancora, IRPEF, 24 milioni di italiani non pagano un euro di tasse. Diesel ai massimi, niente stop all'euro 5, succede in Italia. Pensate un po', metà degli italiani non pagano le tasse, quindi abbiate pazienza. Vabbè, dunque, e ci si accanisce sempre con chi paga. Damiano si è sposato, il cantante dei Måneskin, Damiano David, il leader dei Måneskin, si sposa. Chissà che non ci sia una reunion finalmente stasera. Roma battezza l'Italia di Mancini, stadio olimpico, c'è il Belgio, bella partita, vedremo un po' se inizia un nuovo corso. La CIA, Mosca vuole colpire l'Italia, Roma, non ci sono pericoli imminenti, alert dei servizi americani, corsetto, niente benzina sul fuoco. La morte al Colosseo di Andrea Moretti, l'abruzzese di Crognaletto, ecco i primi 7 indagati per omicidio colposo. Protesta a New York, parla Netanyahu, l'aula si svuota. Intanto Susan Sarandon, che protestava contro Netanyahu, viene arrestata all'ONU. Dunque, signori, di questo e altro parleremo più tardi, va bene, in questo super venerdì 25 settembre 2026. Allora, tra poco apriamo primissima con Super Mario Pizzeria. Ci sentiamo, prego, vai. Le cose buone della vita esistono e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore, fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tu alla scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4, 60 anni di bontà. La pizza è pronta, il gusto lo scegli tu, Pizzeria Mario, e voi. E non pensiamoci più, vabbè. Dunque, primissima, diamoci una botta di energia, ci siamo pronti. Vai, allora, andiamo con la musica su Radio Amica, i favolosi anni 80, 90, 2000, un pizzico di anni 70, per la gioia, naturalmente, di chi ama la vera musica. Vabbè, dunque, stanotte fai l'amore, domani nascere un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Su Radio Amica arriva la novità musicale del momento tutti i giorni. E ancora, sarebbe poi Paparazzi di Cesare Cremonini. Estate allungata al Gardellido, che è aperto fino alla prima settimana del mese di ottobre. Tortoletto Lido, lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare. E ancora, tra poco la massima del giorno. Adesso una cosa importante, suona così, prego. Bye.

0: questa sera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Il ristorante Nero di Seppia vi ricorda i favolosi crudi ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari. Bene, vediamo la massima del giorno. Il sole sorge ogni giorno e ogni notte brillano le stelle. Se oggi è stato un disastro, ricorda che il ciclo della vita va avanti. Domani è un altro giorno, si vedrà. Speriamo che vada meglio. Vabbè, dunque, allora andiamo avanti. I problemi ci sono per tutti, Ci sono problemi, quindi bisogna andare avanti. Bene, allora, Scuola Musicale Maestro Umberto e Battisti, Sen Accademico 2026-2027, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Dunque, chiama al 346-04-009-72. Su Radio Amica Internazionale tutti i giorni, ossigeno puro, la parte orchestrale di Radio Amica. Le notizie in evidenza, tra poco sulla Amica Radio Amica Internazionale, sentiamo un po', attenzione, vai. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
2: Super tormentone dell'estate 2026, la canzone che ha vinto al mio paese, di Serena Brancale, degli Elevante, davanti alla testa gira di Fred De Palma e canto d'amore di Marco Mengoni e Angelina Mango. Che tris dassi, perfetto. Dunque, stiamo parlando di notizie in evidenza di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 a San Nicola Tordino, un'esposizione mobili davvero molto importante, più facile di quanto pensi. E ancora Nero di Seppia, via Trieste 159, Giulia Novalido, chiama per prenotazioni 348 53 88 978. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, che vi ricorda i favolosi crudi. E ancora la canzone più della settimana, per tutta la settimana, è Al mio paese, al tormentone dell'estate. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, una stagione di primo e secondo, una serata speciale, insomma 900. Radio Amica Internazionale, l'unica radio in città. Amala, tra poco signori il meteo. Prima ancora arriva il Gardel Lido, sentiamo un po', pronti, via, ci siamo. Vai. Bam, bam, bam. We do it all
0: night long. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gardel Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gardel Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gardel Lido, ristorante ristorante e pizzeria al telefono 0861 78 77 02 Lungomare, Sirena, Tortole, Toledo. Ci vediamo tutti i giorni lì.
2: Ok, bene così. Dunque, signori, ci siamo. Andiamo subito con il tempo che farà quest'oggi. La circolazione depressionaria responsabile di residue piogge mattutine si allontana favorendo l'ingresso di aria più secca. Dovrebbe tornare il bel tempo. Dunque, venti deboli, zero termico intorno ai 3100 metri, mare mosso, quindi temperature in a ribasso. Dunque, L'Aquila più 9 più 20, Sulmona più 10 più 21, Pescara più 17 più 21, Chieti più 13 più 19, Teramo più 11 più 20, Giulianova più 16 più 21, Roccaraso più 6 più 15, Martinsicuro più 17 più 22, San Benedetto del Tronto più 17 più 21. Questo è quanto. Chiaramente siamo arrivati al momento del giorno, siamo arrivati al 25 di settembre, quindi siamo arrivati al giorno 268 dell'anno 2026, numero 268. Alla fine ne mancano esattamente 97. Bene così, signori, ci siamo, andiamo oltre e abbiamo adesso il momento riservato al notiziario, tutte le notizie che abbiamo qui da Radio Amica International. Buona giornata e ben sintonizzati su Radio Amica con Marco Marco. Prego, regia.
0: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

Lezioni extra italiano vanno da 200 a 1000 euro. L'ultima trattativa col Quirinale ha rimosso i profili di incostituzionalità. Il confronto è andato avanti ancora nella giornata di ieri e spunte le parti più problematiche. Dunque, ma tra altre cose, anche questa legge è stata già fatta da Mattarella quando era ministro, tempo addietro, prima di diventare presidente della Repubblica. La premier avvisa i ministri, la premier Meloni, sia lo stabilicum o si vota. Meloni è la chiamata alle armi per legge elettorale, senza fiducia ci saranno conseguenze. Poi le opposizioni, pronto al confronto, ma ditemi chi è leader. Il messaggio è rivolto a Vannacci, il voto utile è quello che consente al paese di avere un governo stabile. L'Islam e la sinistra, contro il governo, caccia le streghe sulla pelle dei bambini, è rivolto chiaramente alla nuova legge sugli stranieri che devono osservare, perché non puoi mandare una bambina completamente coperta col burka anche sulla faccia. Voglio dire, bisogna avere rispetto anche dei ragazzini italiani. Mosca vuole colpire l'Italia, allerta dell'intelligence americana, Roma no a pericoli imminenti. Gli 007 citati dal quotidiano Il Mondo, possibili attacchi di droni al mare anche in Spagna e Francia. Crosetto, non gettare benzina sul fuoco. Ma anche in Danimarca scatta l'allarme. L'obiettivo russo, destabilizzare i paesi che aiutano l'Ucraina alla vigilia delle tornate elettorali. I servizi segreti danesi elevano il livello dei controlli sotto sorveglianza, acquedotti, trasporti e impianti energetici. Mancherebbe soltanto questo, che la Russia cominci a colpirci con i droni, ma credetemi, manca soltanto questo. Fregate jet F-35 per difendere il mare, nella plancia degli 8 sommergibili ogni rumore sospetto attiva un'emergenza. Crosetto dice: tranquilli, da noi non arriveranno i droni, speriamo bene. Trump ha ricevuto Xi Jinping alla Casa Bianca, dobbiamo coesistere in pace. E su Taiwan, monito di Pechino. A Washington il G2 tra USA e Cina, Donald, siamo grandissimi amici. Il leader cinese su Taipei, l'America si opponga all'indipendenza. Viene prolungata la moratoria sui dazi, la parola di sfida a Donald di Melania. Io bambina felice sotto il comunismo. Sì Melania, ma non è il comunismo quello russo, quello che è in America è il Partito Democratico, praticamente non è assolutamente quello. È come il Partito Democratico in Italia, non è quello russo. Dunque, andiamo ancora avanti. Veniamo adesso un'altra notizia. Donald Trump ostenta successo, ma l'America è indebolita e costretta ad adeguarsi. Xi Jinping cerca e trova stabilità. Oggi il paese del dragone tratta alla pari con gli Stati Uniti d'America. Netanyahu, lo scontro all'ONU, chi lascia l'aula è un codardo. Tensione per l'intervento del premier israeliano, in molti escono dalla sala. Proteste all'esterno, fermata l'attrice Susan Sarandon, lui replica: Israele sta difendendo anche voi. Dunque, la domanda che farei a questa attrice Susan Sarandon, direi: va bene, allora bisogna distruggere Israele, va bene così? Altrimenti non c'è una soluzione al problema. Il Papa oggi a Parigi, poi a Lourdes Metz, mentre la Francia pensa al dopo Macron. Il viaggio apostolico con un cerimoniale ridotto al centro delle disuguaglianze, il futuro dell'Europa e nuovi nazionalismi. Il Papa oggi va a Parigi. Conte pronti al programma, ma a frenare adesso è il PD. Dopo la piattaforma Nova, il leader del Movimento 5 Stelle accelera: noi ci siamo, ma non possiamo riunirci da soli. I democratici prendono tempo, aspettiamo lo stabilicum, niente regali alla Meloni. Renzi prepara la Leopolda, l'idea di candidare Vincenzo De Luca alle primarie, l'attesa per il fattore Vannacci in Calabria. Casini ricorda Bossi quando la Camera fece ridere Wojtyła. E ancora il 30%, vediamo le tasse, attenzione, questo è importante, il 30% dei contribuenti italiani paga l'80% dell'IRPEF, non versano in 24 milioni di italiani, ecco perché. Ma poi c'è, noto un'altra cosa molto importante, si accaniscono verso chi paga le tasse già, perché sono sicuri, vanno lì e punzecchiano di continuo qualsiasi cosa. Non ritengo che sia giusto una cosa del genere, e cominciamo a far pagare anche chi non paga. Ne sono 24 milioni che non pagano. Chi dichiara oltre 35 mila euro l'anno copre quasi il 65% di tutte le imposte. Capite un po'. Dunque, i prezzi volano massimi in Europa, il governo rinvia il blocco degli Euro 5. Nella pianura padana i veicoli potranno continuare a circolare fino a ottobre 2027.
Kranz, l'accusa del barista del caso Montanari, Moretti intimidivano i dipendenti del locale. Il testimone chiave ascoltato dagli investigatori: nella Constellation c'era un ambiente particolare. Su anche il video sulla schiuma che si staccava al soffitto prima del rogo. Sofia Donandio, una dei sopravvissuti, ricorda: la porta d'uscita d'emergenza era sempre chiusa.

0: Ancora, truffe e reddito di cittadinanza. Arrestato il figlio di Bossi, condanna per 5 anni, dovrà stare in carcere. Riccardo Bossi, figlio Umberto, è stato arrestato ai Carabinieri e deve scontare una condanna a 5 anni e 9 mesi per truffe e reddito di cittadinanza. Ranucci, via del report, decidono i giudici, nuove verifiche sui conti di La Vitola. Toccherà al giudice Donatella Casari, il Tribunale del Lavoro, stabilire se la rimozione di Schifido Ranucci dalla condizione di report sia stata legittima o se debba essere sospesa in via cautelare. Una decisione provvisoria in vista della pronuncia del merito, che però riporterebbe il giornalista alla guida della trasmissione il prossimo 8 novembre. Sul caso di Emanuela Orlandi c'è una terza indagata. L'ex amica del fotografo Accetti, anche lei indagata. Dopo Laura Casagrande e Marco Fassoni Accetti, emerge ora il nome della terza persona indagata sulla inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. E ancora andiamo avanti, signori, tra poco la pagina, la ricca pagina locale. Dunque, Colosseo, il dramma in un video, 7 indagati, omicidio colposo. Una telecamera ha ripreso il momento in cui Andrea Moretti è precipitato mentre lavorava nell'anfiteatro. Sotto accusa l'amministratore della SRL di famiglia per cui lavorava. Nelle immagini, sotto l'esame dei Carabinieri, non si vede nessuno che mantenga la corda alla base della parete. Il moschettone non era ingaggiato al chiodo, oggi il ministro Giuli incontra i dipendenti del parco archeologico, domani forse si riapre. Turisti divisi sullo stop alle visite, gesto di rispetto per altri turisti, no, è stato un errore. Bene, andiamo ancora avanti, ognuno la pensa come vuole, dunque certo è che c'è un morto, quindi anche il rispetto ci vuole. Veniamo a Teramo dintorni, affitti non pagati anche a Teramo per 2.200.000 euro. L'Alter studia l'azione di recupero, bilancio in affanno. Si tratta di un credito causato da inquilini morosi che non hanno versato negli anni canoni agevolati. Il presidente Grotta: questa situazione ci permette di dare pieno servizio manutenzione. E ancora sisma, più fondi per Villa Gessor, stanziamento per la ricostruzione delle palazzine inagibile sale a 3.500.000, verrà rifatta quasi da capo a questo punto. Vabbè, andiamo ancora avanti. Botte e insulti alla ex moglie, viene arrestato l'uomo finito domiciliari con braccialetto elettronico per aver perseguitato e aggredito la donna anche davanti ai figli. Sente male mentre va in bici, un 80enne muore sulla strada per Poggiocoro. Ha preso la sua bici, come faceva spesso, è andato sulla provinciale per farsi la sua passeggiatina, diciamolo così, con la sua bicicletta. Invece ha avuto un malore ed è morto all'età di 80 anni. Straordinaria sicurezza, l'USP visita il carcere, focus sulla gestione del personale di polizia appunto penitenziaria. Niente mercato a Porta Madonna, anche domani le bancarelle saranno in circolazione Ragusa. L'ordinanza del sindaco, anche domani le bancarelle, che solitamente si trovano nell'area della Madonna delle Grazie, saranno ospitate in circolazione Ragusa. Sul mercato che torni a Porta Madonna sono un po' scettico, visto la bellezza dal momento della piazza. Va bene, ci vorrà del tempo credo per arrivare a un accordo. Veniamo adesso invece a un'altra notizia. L'autovelox, dopo la tragedia di Elenia, l'impianto per il controllo della velocità sarà installato sulla provinciale 8, la bonifica del Salinello, dove è morta la 28enne di Offida in un incidente stradale. E ancora, il PD nelle piazze con la festa dell'unità, 7:20 in provincia, domani il 24 ottobre, convegni, dibattiti, mostre e film con ospiti nazionali. E ancora, andiamo avanti, dunque, discariche, il sindaco all'attacco, il sindaco di Notresco, solo la provincia ha dato l'ok. Di Gian Vittorio, controllente, che sul piano urbanistico è stato l'unico a fornire parere positivo. Il progetto è approdato in commissione regionale di vigilanza con l'audizione di amministratori. Il primo cittadino di Notresco ha chiesto una nuova riunione ribadendo il no ai nuovi impianti di smaltimento dei rifiuti appunto nel sito di Grasciano. Unione Laurenzi, Unione del Comune a Vallibrata, Laurenzi si chiama fuori dalla corsa per la presidenza. Il sindaco di Reto: nei prossimi 2 anni devo chiudere le situazioni che richiedono presenza e impegno. La maggioranza di centrodestra tra i primi 12 cittadini favorisce l'investitura di Amatucci di Sant'Egidio alla Vibrata. File alla rotonda di Martin Sicuro, disagi e proteste, la consigliera Lattanzi, nessuna soluzione tra via Roma e la statale. Vuol dire che qualcuno dorme, perché non è possibile, insomma, no, che con la rotonda ci siano le file. Mi sembra una cosa assurda. Mense scolastica Martin Sicuro e diete speciali, cambiano le regole. L'amministrazione pubblica l'avviso per le mense scolastiche per i bambini. E ancora, case di comunità via le impalcature, è già pronta, svelata la casa di comunità di Nereto, l'impresa costruttrice ha rimosso l'impalcatura che nascondeva la struttura, il mese prossimo sarà operativa con i primi servizi sanitari attivi. Beh, una gran bella cosa, le case di comunità, che sarebbero dei piccoli ospedali dove manca nei paesi, eccetera. Beh, mi sembra una buona idea. Mercato coperto a Giulianova resta vuoto, dal comune altra offerta di posti. Pubblicato il bando per assegnare gli spazi destinati a produttori agricoli per 3 giorni la settimana. L'assessore Di Carlo, fase sperimentale, valuteremo i risultati. E ancora, iniziative anti-cocciniglia, parliamo sempre di questa malattia che colpisce le piante, decisiva la denuncia. Arboretti di Giulianova, dove piano varato dall'amministrazione, ci sono queste iniziative alte a salvare questi alberi. Il cane sporca, scatta la protesta, l'animale del vicino insozza all'ingresso della sua casa, arrivano i vigili urbani tra multe e denunce. Nuovi lampioni sul territorio sempre Giulianova contro incidenti e vandalismi. L'Ave Maria di Gianluca Ginoble a Montepagano di Atri per la morte del nonno, il cantante del Volo intona l'Ave Maria. Ginoble canta dal pulpito l'addio Ernesto, non ha mai provato invidia per nessuno e questa è una lezione di vita che lascia. Per me sei stato un papà buono come pochi, non so come faremo senza di te, il messaggio da parte della nuora. Centro rifiuti, riparte il cantiere per i punti raccolti e riciclo, il cronoprogramma prevede la fine dell'intervento tra ottobre e novembre, l'apertura inizio 2027. E ancora, lavori a Voltarrosto per i nuovi asfalti, dunque proseguono i lavori del piano asfalti da 1.100.000 euro nel territorio comunale di Roseto. E ancora, signori, tra poco lo sport, prima andiamo avanti con Silvi, lungomare, c'è la svolta per lavori di sistemazione. Silvi, completato il tratto della ciclabile che attraversa l'ex villaggio del Fanciullo, l'assessore Lella dice critica l'intervento per pregiudizi verso l'amministrazione. Inaugurato il nuovo asilo nido a Pineto, ieri la cerimonia con aule più ampie e adeguate, arriva il nuovo asilo nido per i bambini. Ok, bene, signori, dunque, nuova Pescara, c'è l'emendamento Sospiri, dice si farà il 1 febbraio del 2029. E allora andiamo con lo sport. La prima notizia riguarda chiaramente la nazionale italiana, perché stasera si gioca l'Olimpico, la nazionale debutta nella Nation League contro il Belgio. È una partita alla quale ci aspettiamo grandi cose. Inizio alle ore 20.45, diretta su Rai 1. Mancini, il mister, dice dobbiamo giocare bene, questa è la sola medicina. Pronto a partire titolare il giovane romano del Frosinone, sono contento di averlo con noi, sarà importante per il futuro. Vediamo un po' in nazionale se ripete le magie di quando gioca col Frosinone. In attacco il tecnico ha provato la coppia Ken e P. Esposito con Zaniolo largo sulla fascia destra, vedremo. E ancora, veniamo adesso all'altra notizia, dunque giornalismo in lutto, addio a Elena Pero, storica voce del tennis di Sky. E ancora, Billie Jean King Cup, l'Italia va in semifinale nel tennis. CR7, Cristiano Ronaldo ammette, ho pensato al ritiro. Cristiano Ronaldo ha pensato al ritiro dal calcio dopo i mondiali del 2026, ma ha deciso di proseguire non solo perché ritiene di poter ancora aiutare il Portogallo, ma soprattutto per raggiungere i suoi famosi 1000 gol, ci è vicino ormai. Il Manchester United al verde, e cioè non ha più soldi, si vende anche il Prato. Ancora, Juve Stabia, campionato di Serie B in Italia, arriva la penalizzazione, Juve Stabia in Serie B ha sanzionato con 2 punti appunto lo Juve Stabia. Formula 1, Turbo Russell in Azerbaijan, Antonelli c'è, poi le Ferrari. Le due Mercedes dominano le prove libere nel Gran Premio di Baku, oggi le qualifiche, Kimi Antonelli, sensazioni positive. Leclerc per la Ferrari, ci speriamo di essere più competitivi. Vediamo Pescara che punta lo Spezia, Meazzi insiglia d'ausilio, Guccione ha recuperato e sarà in panchina, ha confermato anche Ferraris e Vitali. Allarme per De Rico, il giovane talento che era finito in anticipo all'allenamento causa un fastidio al ginocchio. In porta rinnovata fiducia a Saio, per meno l'attesa per via degli esami strumentali di controllo. E dunque ricordo appunto che c'è questa partitissima Pescara-Spezia, per Pescara è già l'ultima chance, perché il distacco attualmente dallo Spezia è di 8 punti, se dovesse perdere in casa con lo Spezia andrebbe a 11, capite bene che il Pescara dovrà pensare a fare un altro campionato. Per Di Giuseppe e Marcello Di Giuseppe, DS del Pineto, serve la svolta. DS Biancazzurro carica in vista della sfida di domani contro il Grosseto, domani sabato. Barillari squalificato, Grieco in panchina. Vediamo la Serie D. Dunque l'Aquila Teramo diretta domenica su Rete 8. Pelosi indica la rotta, Teramo usa la testa e rossoblu sono molto molto forti. Il difensore, il Jolly di Pomante, sono pronti a tutto. Borgarello ancora capo. Oggi scatta la prevendita. Dunque, morale alto in casa Teramo in vista della partita per appunto il rossoblu dell'Aquila. Una classifica che vede il Teramo a quota 10, mentre l'Aquila è a quota 8 ad inseguire. E ancora Serie D, Santi Rocco per il Lanciano a caccia del gol, deve aiutare la mia squadra. L'attaccante la scorsa stagione ha trascinato i rossoneri verso la promozione. Siamo contenti della prima vittoria Royal Bis contro la Recanatese. Giulianova inizia l'era di Francesco Del Zotti, riusciamo da questa brutta situazione. Arriva l'Atletico Ascoli, Francesco Del Zotti ha già le sue idee chiare per questa partita. I ragazzi sono provati sia dall'esonero del collega sia dal fatto che non pensavamo di ritrovarci ultimi in classifica, ed è come se venissero meno le certezze sulle loro qualità. Invece bisogna andare avanti, lavorare, lottare, perché il Giulianova si rialzerà. Adesso che è arrivato Del Zotti, che secondo me è un punto ben fermo, preciso, nell'organico del Chieti da questo punto in poi, e sarà lui che sicuramente darà una grossa mano al Giulianova. Veniamo adesso al Chieti in eccellenza, partenza sprint per Giammarioli, il direttore del Chieti. Giammarioli, questo inizio è davvero un miracolo sportivo, e grazie anche, diciamolo, al Vagnoni. L'anno scorso era sulla panchina del Notaresco e anche lì ha fatto molto molto bene. Intanto Bonati resta la guida del San Giovanni Teatino a Chieti, il club respinge le dimissioni del mister, che è, diciamoci la verità, anche un bravissimo mister. Vabbè, stop allora con il momento riservato allo sport, andiamo ancora avanti perché adesso abbiamo a Casa Delfico gli appunti di Radio Amica International. Prego regia. Vai.
1: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli, uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
0: Ok, bene così. Dunque andiamo agli appunti di Radio Amica International. La musica è quella riguardante i favolosi anni 80 90 2000, un pizzico di anni 70. Abbiamo fatto poker i nostri angolini musicali che non hanno uguali alla radio: disco dance, la canzone più della settimana, ossigeno puro, la parte orchestrale, e poi disco novità, la canzone novità del momento. C'è Paparazzi di Cesare Cremonini, tanto per cominciare. Di Sante Mobili Arredi, nazionale 5 San Nicolò a Tordino, sono visto da Di Sante Mobili, non ha mai visto tutto. Dunque, in certi campi le dimensioni contano, e come Top Clean. Problemi di pulizia, ma noi abbiamo la soluzione. Si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna esattamente domenica 27 di settembre 2026 dalle ore 10:15 in poi. Ok signori, scuola musicale maestro Umberto De Battistis, per le notizie riservate vai.
1: Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
0: Le notizie riservate ai nostri festival. Da sabato 3 ottobre arriva il nuovo grande festival su Radio Amica Internazionale. Arachino, ristorante da Sante, al telefono 347 37 64 271. Siamo a Tortoletto Alto, via in al Residence Tortorella. Prenotatevi per questo super fine settimana. Allora, stazione servizi IP Fratelli Ciprietti, Giulia Novarino, un mondo di risparmio, servizi qualità, un pieno di benzina, gasauto, gasolio e un bar grande accogliente, aperto sempre dal lunedì al sabato. Veniamo adesso alla raccolta porta a porta. Oggi è venerdì 25, stasera va l'organico dopo le 20 sotto il portone di casa, l'organico. Adesso signori è il momento della fortuna, aspettando il festival, il nuovo festival, va bene? Allora sentiamo, prego.

0: quale sarà il prossimo Super Festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Mica.
1: Allora subito andiamo con la colonna vincente del Super Enalotto 1 28 31 50 63 85, numero jolly 86, Superstar 48, nessun 6, nessun 5 più 1, ai 5 vanno 42.000 euro, ai 4 401 euro, ai 3 29 euro e 53, ai 2 5 euro e 47 per una super combinazione vincente. Ricordo che la seguente: 1 28 31 50 63 85, numero jolly 86, Superstar 48, perfetto. Bene, andiamo adesso invece con i numeri che diamo per questa sera venerdì da giocare. Allora, il concorso è il numero 154, siamo arrivati a un montepremi molto molto elevato per il Super Enalotto, 31 milioni e 700 mila euro, pensate un po'. Veniamo al gioco del lotto. Allora, ruote scelte Milano e Napoli, numeri consigliati 50, 52, 57 abbinati al 91, ripeto 50, 52, 57 abbinati al 91. Su Roma e Torino invece 62, 64, 69 abbinati al 51 e 52, ripeto 62, 64, 69 abbinati al 51 e 52 su Roma e Torino. Buona fortuna. Signori, tra poco andiamo invece con le farmacie di turno. Prima ancora arriva Sosta Gustosa, sentiamo, prego.
0: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene così. Dunque vediamo subito allora al momento riservato alle farmacie di turno. Teramo Città Pezzella di Firenze, aperto quest'oggi, questa notte fino a sabato mattina ore 9, perché domani è sabato. A Mocione Bellante, Morelli, ad Atria Picella, a Pineto e Silvi farmacia comunale, a Giuliano a Marcelli, in Valurata Villa Fiore e Bonetti, a Roseto Mannella, a Bisenti farmacia Rosini, Romano di Febo Basciano e Chierichetti Morro d'Oro, a Castellisola Guasti Bivio Castelcastagna, a Montorio d'Orisio, a Campri Mascitti. Teramo Città Pezzella via Firenze, aperto quest'oggi questa notte fino a domani mattina ore 9, domani ricordo sempre che è sabato. Bene, è il momento delle super classifiche con 900 caffè in galleria. Se la regia è pronta possiamo andare. Allora attenzione, ci siamo, pronti, via, prego.
0: 900, diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panieria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in galleria. 900, via D'Annunzio 121 Teramo, momenti irripetibili.
1: Radio Mica International, 9 luglio 2027, fa 50 le super classifiche del giorno. Dunque parliamo delle esportazioni del distretto agroalimentare italiani nel mondo. Chi compra più i nostri prodotti agroalimentari? Al primo posto la Germania, davanti agli Stati Uniti, al terzo la Francia, al quarto l'Inghilterra, al quinto Paesi Bassi l'Olanda, al sesto la Svizzera, al settimo il Belgio, all'ottavo la Spagna, al nono il Canada, al decimo l'Austria. Germania, Stati Uniti e Francia e Inghilterra sono i paesi che acquistano più prodotti agroalimentari dall'Italia. Domani sabato toccherà ai libri più venduti della settimana. Adesso subito chiusura di primissima con l'oroscopo, il programma in televisione, le comunicazioni in servizio. Prima però due cose, due davvero molto molto importanti. Questa, ricordo, questa è Radio Mica International, primissima e notiziario del giorno. Vai!
2: Dei tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande. Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucina. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
3: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano d'Accio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ebbene signori, siamo arrivati alla conclusione del di primissima con l'oroscopo di oggi venerdì 25 settembre 2026. Ariete, l'opposizione tra Sole e Nettuno che nel tuo segno domani sarà esatta, ma i suoi effetti già si fanno sentire oggi. Toro, in un primo momento la confusione generata dalle varie contraddizioni potrebbe spiazzarti, dandoti la sensazione di essere finita fuori strada. E ancora Gemelli, tutto va per il meglio nonostante gli elementi dissonanti che sembrano contraddire la tua visione della situazione in cui ti muovi e che a tratti possono farti disorientare. Cancro, sono giorni molto particolari in cui la realtà appare incerta e mutevole, le cose ti sfuggono di mano come anguille proprio a causa del tuo bisogno di avere punti di riferimento sicuri. Leone, la giornata ti invita a usare di più, a lasciare deliberatamente che i sogni si sovrappongono alla realtà, deformandola, condizionando la percezione che hai della vita. Vergine, la luna nei pesci contribuisce a diminuire la tensione e la sensazione di urgenza con cui altri elementi ti obbligano a convivere in questo periodo, così diventa tutto più facile fermarti un momento per dedicare la tua attenzione al tuo partner. Vediamo adesso invece la bilancia. Il sole del tuo segno è in piena opposizione a Nettuno, il tuo desiderio di fusione col partner esalta la visione romantica dell'amore. Scorpione, nel lavoro prova ad affidarti all'intuizione per cercare quelle soluzioni che stai cercando, anche se questo finirà inevitabilmente per trasformare la tua vita contaminandola con altre interpretazioni. Sagittario, la configurazione alimenta il tuo lato più idealista e romantico, inducendoti a identificarti con un'immagine cavalleresca, quasi donchisciottesca. Capricorno, nel lavoro stai mettendo sempre più a fuoco un progetto al quale intenti consacrare le tue energie. Permettiti quel margine di fantasia che ti consente di mirare in alto. Acquario, così preso dal piacere di portare avanti i tuoi progetti e di trasformare i tuoi sogni in attività concrete, tenti a trascurare altri aspetti. Pesci, con una configurazione come quella di oggi sarebbe inutile voler limitare l'azione della fantasia. E il tuo tuo particolare talento ti permette di navigare in queste acque incerte con la saggezza di Ulisse, se necessario facendoti legare all'albero maestro per evitare di essere rapito dalle voci di una sirena. Quante cose si fanno per voi pesciolini, eh? Andiamo adesso con i programmi in televisione da vedere stasera per la National League. La partita Italia-Belgio è la prima di Mancini tornato alla guida della nazionale. Vediamo, speriamo bene. Rai 2 arriva l'ispettore Cogliandro, su Rai 3 Familiar Touch, su Rete 4 Quarto Grado, su Canale 5 arriva Grande Fratello VIP, su Italia 1 CIA serie televisiva, sulla 7 Propaganda Live, su TV 8 Pechino Express. Questo è quanto, ma vi ricordo ancora una volta la partita su Rai 1 dell'Italia col Belgio. Chiudiamo con le comunicazioni di servizio. Rai Domenica Show torna esattamente domenica 27 di settembre, eh? Perfetto. Dunque, di Paolo Radaventi, mobile, una scelta importante per la tua casa, l'arredamento firmato di Paolo Radaventi a Bellante, Terra, Montesilvano, Sameto del Tronto, con lo shop online, indirizzo di paolotrade.it. Sono gli amica, va musicalmente parlando, vanno i famosi anni 80-90-2000 con un pizzico di anni 70. Buon ascolto e buon divertimento. Festival, il nuovo festival arriva esattamente il giorno sabato 3 di ottobre. Mamma mia, siamo già a ottobre. Bobo, dunque, vediamo adesso invece, poco ci manca, poco ci manca. Vabbè, dunque, siamo arrivati alla raccolta porta a porta al giorno venerdì 25 di settembre. Significa che stasera per la raccolta porta a porta non va nulla, va bene? Siete esentati, nulla. No, scusate, mi stavo sbagliando. Per oggi venerdì 25, c'è stato un errore di trascrizione. Per oggi venerdì 25 settembre, stasera va all'organico, attenzione all'organico. Abbiamo preso la riga di sopra sabato. Ripeto ancora una volta, quindi oggi è venerdì 25 di settembre, stasera va l'organico. Stanotte fai l'amore, ma nascere un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Mica International. Allora andiamo avanti, facciamo i figli, perché poi ha voglia fare leggi come quelle della Meloni per mettere il tetto, ma se tra poco saremo 10-1, come uno è il bambino italiano, 10 quelli stranieri, beh insomma, o 9 quelli stranieri, pensate che non ci sia partita, voglia fare le leggi, a meno che il governo italiano voglia fare scuola a un solo ragazzino. Vabbè, dunque bisogna fare figli, altrimenti la razza italica si autodistrugge. Invece bisogna alimentarla. Dunque andiamo con la web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it, Fairplay ci sei, ok? Bene signori, ci siamo anche noi, grazie per l'ascolto a tutti, la buona giornata, ci sentiamo nelle prossime edizioni, chiaramente a più tardi. Buona giornata.
4: A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

che riesce a rendere la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande. A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande ed il mio grande.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti. E l'incanto non finisce mai. Radio Amica Internazionale.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, lungomare.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Ossidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Ossidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoreto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoreto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere. Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

una disco dance al giorno toglie il medico di Tornò, il ritmo della notte su Radio Mica International, la disco dance tutti i giorni a Radio Mica International. Oh yeah.

Arcifallo, il maestro sul piedistallo che faceva delizia nel momento culminante del finale travolgente.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale. Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternazionale.it. 335-6564-507. Sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto benzina diesel hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.

Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Mica Internazionale, buona giornata a tutti da parte di Marco Marco. Dunque siamo arrivati a venerdì 25 settembre 2026, Santa Aurelia, il segno più del giorno, il segno dei pesci. Vediamo subito alle notizie. Dunque, studenti stranieri, arriva alla stretta, varato il decreto sulla scuola, multe per i genitori che mandano i minori in aula col burka e non fanno seguire le lezioni in italiano, tetto al 30% per gli allievi che non sanno la lingua, l'opposizione caccia le streghe sulla pelle dei bambini. E ancora, dobbiamo coesistere. Trump e Xi Jinping scelgono la tregua diplomatica e dicono insieme a New York dobbiamo andare avanti insieme. E ancora, IRPEF, 24 milioni di italiani non pagano un euro di tasse. Diesel ai massimi, niente stop all'euro 5, succede in Italia. Pensate un po', metà degli italiani non pagano le tasse, quindi abbiate pazienza. Vabbè, dunque, e ci si accanisce sempre con chi paga. Damiano si è sposato, il cantante dei Måneskin, Damiano David, il leader dei Måneskin, si sposa. Chissà che non ci sia una reunion finalmente stasera. Roma battezza l'Italia di Mancini, stadio olimpico, c'è il Belgio, bella partita, vedremo un po' se inizia un nuovo corso. La CIA, Mosca vuole colpire l'Italia, Roma, non ci sono pericoli imminenti, alert dei servizi americani, corsetto, niente benzina sul fuoco. La morte al Colosseo di Andrea Moretti, l'abruzzese di Crognaletto, ecco i primi 7 indagati per omicidio colposo. Protesta New York, parla Netanyahu, l'aula si svuota. Intanto Susan Sarandon, che protestava contro Netanyahu, viene arrestata all'ONU. Dunque, signori, di questo e altro parleremo più tardi, va bene, in questo super venerdì 25 settembre 2026. Allora, tra poco apriamo primissima con Super Mario Pizzeria. Ci sentiamo, prego, vai. Le cose buone della vita esistono, e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore e fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tu alla scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4, 60 anni di bontà. La pizza è pronta e il gusto lo scegli tu. Pizzeria Mario, e voi, e non pensiamoci più. Vabbè, dunque, primissima, diamoci una botta di energia, ci siamo pronti, vai. Allora andiamo con la musica sulla Dimica, i favolosi anni 80 90 2000, un pizzico di anni 70 per la gioia naturalmente di chi ama la vera musica. Vabbè, dunque, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Mica International. Su Radio Mica arriva la novità musicale del momento tutti i giorni. E ancora, sarebbe poi Paparazzi di Cesare Cremonini. Estate allungata al Garden Lido, che è aperto fino alla prima settimana del mese di ottobre. Tortoletto Lido, lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare. E ancora, tra poco la massima del giorno. Adesso una cosa importante, suona così, prego. Bye. Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
Il ristorante Nero di Seppia vi ricorda i favolosi crudi da appunto da ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari. Bene, vediamo la massima del giorno. Il sole sorge ogni giorno e ogni notte brillano le stelle. Se oggi è stato un disastro, ricorda che il ciclo della vita va avanti. Domani è un altro giorno, si vedrà. Speriamo che vada meglio. Vabbè, dunque, allora andiamo avanti. I problemi ci sono per tutti, ci sono problemi, quindi bisogna andare avanti. Bene, allora, scuola musicale maestro Umberto e Battisti, sen accademico 2026-2027, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Dunque chiama al 346-04-009-72. Su Radio Amica International tutti i giorni, ossigeno puro, la parte orchestrale di Radio Amica. Le notizie in evidenza, tra poco sulla Amica Radio Amica International, sentiamo un po', attenzione, vai. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non è il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama. Super tormentone dell'estate 2026, la canzone che ha vinto al mio paese di Serena Brancale, degli Elevante, davanti alla testa gira di Fede Palma e canto d'amore di Marco Mengoni e Angelina Mango. Che triste da sì, perfetto. Dunque, stiamo parlando di chiaramente di notizie in evidenza di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 a San Nicola Tordino, un'esposizione mobile davvero molto importante, più facile di quanto pensi. E ancora Nero di Seppia, via Trieste 159, Giulia Novalido, chiama per prenotazioni 348 53 88 978. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, che vi ricorda i favolosi crudi. E ancora la canzone più della settimana, per tutta la settimana, è al mio paese, al tormentone dell'estate. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, una stagione di primo e secondo, una serata speciale, insomma 900. Radio Amica Internazionale, l'unica radio in città. Ah, ma tra poco, signori, il meteo. Prima ancora arriva il Gardel Lido, sentiamo un po', pronti, via, ci siamo. Vai. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gardel Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gardel Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gardel Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì. Ok, bene così. Dunque, signori, ci siamo. Andiamo subito con il tempo che farà quest'oggi. La circolazione depressionaria responsabile di residue piogge mattutine si allontana, favorendo l'ingresso di aria più secca. Dovrebbe tornare il bel tempo. Venti deboli, zero termico intorno ai 3100 metri, mare mosso, quindi temperature in a ribasso. Dunque, L'Aquila più 9 più 20, Sulmona più 10 più 21, Pescara più 17 più 21, Chieti più 13 più 19, Teramo più 11 più 20, Giulianova più 16 più 21, Roccaraso più 6 più 15, Martinsicuro più 17 più 22, San Benedetto del Tronto più 17 più 21. Questo è quanto, chiaramente. Siamo arrivati al momento del giorno, siamo arrivati al 25 di settembre, quindi siamo arrivati al giorno 268 dell'anno 2026, numero
numero 268, alla fine ne mancano esattamente 97. Bene così, signori, ci siamo, andiamo oltre e abbiamo adesso il momento riservato al notiziario, tutte le notizie che abbiamo qui da Radio Amica International. Buona giornata e ben sintonizzati su Radio Amica con Marco Marco. Prego, regia. Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

Ok, bene così, dunque ci siamo pronti per andare con il notiziario del giorno di oggi, venerdì 25 settembre 2026, Santa Aurelia la Santa. Dunque siamo in pieno autunno, il segno più del giorno è il segno dei pesci. Vediamo la prima notizia: scuola multa i genitori su burche e corsi lingua minori la mano del colle. Il decreto del Consiglio dei Ministri, nuovo volto coperto, tetto del 30% per chi non sa l'italiano. Salta la norma sui bambini sottratti alle famiglie che non collaborano. Esentati dai nuovi obblighi gli istituti stranieri o europei. Il contributo libri sale fino a 40.000 euro di ISEE. Le sanzioni previste per chi non fa seguire i figli le lezioni extra italiano vanno da 200 a 1.000 euro. L'ultima trattativa col Quirinale ha rimossi i profili di incostituzionalità. Il confronto è andato avanti ancora nella giornata di ieri. Spunte le parti più problematiche. Dunque, ma tra altre cose, anche questa legge è stata già fatta da Mattarella quando era ministro, tempo dietro, prima di diventare presidente della Repubblica. La Premier avvisa i ministri, la Premier Meloni, sia lo stabilicum o si vota. Meloni è la chiamata alle armi per legge elettorale, senza fiducia ci saranno conseguenze. Poi le opposizioni, pronto al confronto, ma ditemi chi è leader. Il messaggio rivolto a Vannacci, il voto utile è quello che consente al paese di avere un governo stabile. L'Israele e la sinistra, contro il governo, caccia le streghe sulla pelle dei bambini, è rivolto chiaramente alla nuova legge sugli stranieri che devono osservare, perché non puoi mandare una bambina coperta col burka anche sulla faccia. Voglio dire, bisogna avere rispetto anche dei ragazzini italiani. Mosca vuole colpire l'Italia, allerta dell'intelligence americana. Roma no a pericoli imminenti. Gli 007 citati dal quotidiano Il Mondo, possibili attacchi di droni al mare anche in Spagna e Francia. Crosetto, non gettare benzina sul fuoco. Ma anche in Danimarca scatta l'allarme. L'obiettivo russo, destabilizzare i paesi che aiutano l'Ucraina alla vigilia delle tornate elettorali. I servizi segreti danesi elevano il livello dei controlli sotto sorveglianza, acquedotti, trasporti e impianti energetici. Mancherebbe soltanto questo, che la Russia cominci a colpirci con i droni, ma credetemi, manca soltanto questo. Fregate, jet F-35 per difendere il mare, nella plancia degli 8 sommergibili ogni rumore sospetto attiva un'emergenza. Crosetto dice: tranquilli, da noi non arriveranno i droni, speriamo bene. Trump ricevuto Xi Jinping alla Casa Bianca. Dobbiamo coesistere in pace. E su Taiwan, monito di Pechino. A Washington il G2 tra USA e Cina. Donald, siamo grandissimi amici. Il leader cinese su Taipei, l'America si opponga all'indipendenza. Viene prolungata la moratoria sui dazi. La parola di sfida a Donald di Melania. Io, bambina felice sotto il comunismo. Sì, Melania, ma non è il comunismo quello russo, quello che è in America è il Partito Democratico, praticamente non è assolutamente quello. È come il Partito Democratico in Italia, non è quello russo. Dunque, andiamo ancora avanti. Veniamo adesso un'altra notizia. Donald Trump ostenta successo, ma l'America è indebolita e costretta ad adeguarsi. Xi Jinping cerca e trova stabilità. Oggi il paese del dragone tratta alla pari con gli Stati Uniti d'America. Netanyahu, lo scontro all'ONU, chi lascia l'aula è un codardo. Tensione per l'intervento del premier israeliano, e molti escono dalla sala. Proteste all'esterno, fermata l'attrice Susan Sarandon. Lui replica: Israele sta difendendo anche voi. Dunque, la domanda che farei a questa attrice Susan Sarandon, direi: va bene, allora bisogna distruggere Israele, va bene così? Altrimenti non c'è una soluzione al problema. Il Papa oggi a Parigi, poi a Lourdes Metz, mentre la Francia pensa al dopo Macron. Il viaggio apostolico con un cerimoniale ridotto al centro delle disuguaglianze, il futuro dell'Europa e nuovi nazionalismi. Il Papa oggi va a Parigi. Conte pronti al programma, ma a frenare adesso è il PD. Dopo la piattaforma Nova, il leader del Movimento 5 Stelle accelera: noi ci siamo, ma non possiamo riunirci da soli. I democratici prendono tempo, aspettiamo lo stabilicum, niente regali alla Meloni. Renzi prepara la Leopolda, l'idea di candidare Vincenzo De Luca alle primarie, l'attesa per il fattore Vannacci in Calabria. Casini ricorda Bossi quando la Camera fece ridere Wojtyła. E ancora il 30%, vediamo le tasse, attenzione, questo è importante, il 30% dei contribuenti italiani paga l'80% dell'IRPEF, non versano in 24 milioni di italiani, ecco perché. Ma poi c'è, noto un'altra cosa molto importante, si accaniscono verso chi paga le tasse già, perché sono sicuri, vanno lì e punzecchiano di continuo qualsiasi cosa.
Non ritengo che sia giusto una cosa del genere, e cominciamo a far pagare anche chi non paga. Oh, ne sono 24 milioni che non pagano, Chi dichiara oltre 35 mila euro l'anno copre quasi il 65% di tutte le imposte, capite un po'. Dunque, il diesel, i prezzi volano ai massimi in Europa e il governo rinvia il blocco degli Euro 5. Nella pianura padana i veicoli potranno continuare a circolare fino a ottobre 2027. Kranz, l'accusa del barista del caso Montanai, Moretti intimidivano i dipendenti del locale. Il testimone chiave ascoltato dagli investigatori, nella Constellation c'era un ambiente particolare. Su anche il video sulla schiuma che si staccava al soffitto prima del rogo. Sofia Donandio, una dei sopravvissuti, ricorda la porta d'uscita d'emergenza era sempre chiusa. E ancora, truffe reddito di cittadinanza. Arrestato il figlio di Bossi, condanna per 5 anni, dovrà stare in carcere. Riccardo Borsi, figlio Umberto, è stato arrestato ai Carabinieri e deve scontare una condanna a 5 anni e 9 mesi per truffe e reddito di cittadinanza. Ranucci, via del report, decidono i giudici, nuove verifiche sui conti di La Vitola. Toccherà al giudice Donatella Casari, il Tribunale del Lavoro, stabilire se la rimozione di Schifido Ranucci dalla condizione di report sia stata legittima o se debba essere sospesa in via cautelare. Una decisione provvisoria in vista della pronuncia del merito che però riporterebbe il giornalista alla guida della trasmissione il prossimo 8 novembre. E ancora, sul caso di Emanuela Orlandi c'è una terza indagata, l'ex amica del fotografo Accetti, anche lei indagata. Dopo Laura Casagrande e Marco Fassoni Accetti emerge ora il nome della terza persona indagata sulla inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. E ancora andiamo avanti, signori, tra poco la pagina, la ricca pagina locale. Dunque, Colosseo, il dramma in un video, 7 indagati, omicidio colposo. Una telecamera ha ripreso il momento in cui Andrea Moretti è precipitato mentre lavorava nell'anfiteatro. Sotto accusa l'amministratore della SRL di famiglia per cui lavorava. Nelle immagini, sotto l'esame dei carabinieri, non si vede nessuno che mantenga la corda alla base della parete. Il moschettone non era aggaggiato al chiodo, oggi Giulio incontra i dipendenti del parco archeologico, domani forse si riapre. Turisti divisi sullo stop alle visite, gesto di rispetto per altri turisti, no, è stato un errore. Bene, andiamo ancora avanti, ognuno la pensa come vuole, dunque certo è che c'è un morto, quindi anche il rispetto ci vuole. Veniamo a Teramo dintorni, affitti non pagati anche a Teramo per 2 milioni e 200 mila euro. L'Alter studia l'azione di recupero, bilancio in affanno, si tratta di un credito causato da inquilini morosi che non hanno versato negli anni canoni agevolati. Il presidente Grotta, questa situazione ci permette di dare pieno servizio manutenzione. E ancora sisma, più fondi per Villa Gessor, stanziamento per la ricostruzione delle palazzine inagibile sale a 3 milioni e mezzo, verrà rifatta quasi da capo a questo punto. Vabbè, andiamo ancora avanti. Botte e insulti alla ex moglie, viene arrestato l'uomo finito domiciliari con braccialetto elettronico per aver perseguitato e aggredito la donna anche davanti ai figli. Si sente male mentre va in bici, un 80enne muore sulla strada per Poggiocoro, ha preso la sua bici come faceva spesso, è andato sulla provinciale per farsi la sua passeggiatina, diciamolo così, con la sua bicicletta, invece ha avuto un malore ed è morto all'età di 80 anni. Straordinaria sicurezza, l'USP visita il carcere, focus sulla gestione del personale di polizia appunto penitenziaria. Niente mercato a Porta Madonna, anche domani le bancarelle saranno in circolazione Ragusa, l'ordinanza del sindaco. Anche domani le bancarelle, che solitamente si trovano nell'area della Madonna delle Grazie, saranno ospitate in circolazione Ragusa. Sul mercato che torni a Porta Madonna sono un po' scettico, vista la bellezza dal momento della piazza. Va bene, ci vorrà del tempo credo per arrivare a un accordo. Veniamo adesso invece a un'altra notizia. L'autovelox, dopo la tragedia di Elenia, l'impianto per il controllo della velocità sarà installato sulla provinciale 8, la bonifica del Salinello, dove è morta la 28enne Diofida in un incidente stradale. E ancora il PD nelle piazze con la festa dell'unità, 7:20 in provincia, domani il 24 ottobre, convegni, dibattiti, mostre e film con ospiti nazionali. E ancora
Andiamo avanti, dunque, discariche, il sindaco all'attacco, il sindaco di Notresco, solo la provincia ha dato l'ok. Di Gian Vittorio, controllente, che sul piano urbanistico è stato l'unico a fornire parere positivo. Il progetto è approdato in commissione regionale di vigilanza con l'audizione di amministratori. Il primo cittadino di Notresco ha chiesto una nuova riunione ribadendo il no ai nuovi impianti di smaltimento dei rifiuti, appunto nel sito di Grasciano. Unione Laurenzi, Unione dei Comuni a Vallibrata, Laurenzi si chiama fuori dalla corsa per la presidenza. Il sindaco di Reto: nei prossimi 2 anni devo chiudere le situazioni che richiedono presenza e impegno. La maggioranza di centrodestra tra i primi 12 cittadini favorisce l'investitura di Amatucci di Sant'Egidio a Vallibrata. File alla rotonda di Martin Sicuro, disagi e proteste, la consigliera Lattanzi: nessuna soluzione tra via Roma e la statale. Vuol dire che qualcuno dorme, perché non è possibile, insomma, no, che con la rotonda ci siano le file, mi sembra una cosa assurda. Mense scolastica Martin Sicuro, diete speciali, cambiano le regole. L'amministrazione pubblica l'avviso per le mense scolastiche per i bambini. E ancora, case di comunità via le impalcature, è già pronta, svelata la casa di comunità di Nereto, impresa costruttrice ha rimosso l'impalcatura che nascondeva la struttura, il mese prossimo sarà operativa con i primi servizi sanitari attivi. Beh, una gran bella cosa, le case di comunità, che sarebbero dei piccoli ospedali dove manca nei paesi, eccetera. Beh, mi sembra una buona idea. Mercato coperto a Giulianova resta vuoto, dal comune altra offerta di posti. Pubblicato il bando per assegnare gli spazi destinati a produttori agricoli per 3 giorni la settimana. L'assessore Di Carlo: fase sperimentale, valuteremo i risultati. E ancora, iniziative anti-cocciniglia, parliamo sempre di questa malattia che colpisce le piante. Decisiva la denuncia Arboretti di Giulianova, dove piano varato dall'amministrazione ci sono queste iniziative alte a salvare questi alberi. Il cane sporca, scatta la protesta, l'animale del vicino insozza all'ingresso della sua casa, arrivano i vigili urbani tra multe e denunce. Nuovi lampioni sul territorio, sempre Giulianova, contro incidenti e vandalismi.

E ancora lavori a Voltarrosto per i nuovi asfalti, dunque proseguono i lavori del piano asfalti da 1.100.000 euro nel territorio comunale di Roseto. E ancora signori, tra poco lo sport, prima andiamo avanti con Silvi. Lungomare c'è la svolta per lavori di sistemazione. Silvi, completato il tratto della ciclabile che attraversa l'ex villaggio del Fanciullo, l'assessore Lella dice critica l'intervento per pregiudizi verso l'amministrazione. Inaugurato il nuovo asilo nido a Pineto, ieri la cerimonia con aule più ampie e adeguate, arriva il nuovo asilo nido per i bambini. Ok, bene, signori, dunque, nuova Pescara. A Pescara c'è l'emendamento Sospiri, cioè si farà il 1° febbraio del 2029. E allora andiamo con lo sport. La prima notizia riguarda chiaramente la nazionale italiana, perché stasera si gioca l'Olimpico, la nazionale debutta nella Nation League contro il Belgio. È una partita alla quale ci aspettiamo grandi cose. Inizio alle ore 20.45, diretta su Rai 1. Mancini, il mister, dice: dobbiamo giocare bene, questa è la sola medicina. Pronto a partire titolare il giovane romano del Frosinone, sono contento di averlo con noi, sarà importante per il futuro. Vediamo un po' in nazionale se ripete le magie di quando gioca col Frosinone. In attacco il tecnico ha provato la coppia Ken e Pi Esposito con Zaniolo e Largo sulla fascia destra, vedremo. E ancora veniamo adesso all'altra notizia, dunque giornalismo in lutto, addio a Elena Pero, storica voce del tennis di Sky. E ancora Billie Jean King Cup, l'Italia va in semifinale nel tennis. CR7, Cristiano Ronaldo ammette ho pensato al ritiro. Cristiano Ronaldo ha pensato al ritiro dal calcio dopo i mondiali del 2026, ma ha deciso di proseguire non solo perché ritiene di poter ancora aiutare il Portogallo, ma soprattutto per raggiungere i suoi famosi 1000 gol, ci è vicino ormai. Il Manchester United al verde, e cioè non ha più soldi, si vende anche il Prato. Ancora Juve Stabia, campionato di Serie B in Italia, arriva la penalizzazione. Juve Stabia in Serie B ha sanzionato con 2 punti appunto lo Juve Stabia. Formula 1, Turbo Russell in Azerbaijan, Antonelli c'è, poi le Ferrari. Le due Mercedes dominano le prove libere nel Gran Premio di Baku. Oggi le qualifiche, Kimi Antonelli, sensazioni positive. Leclerc per la Ferrari, ci speriamo di essere più competitivi. Vediamo il Pescara che punta allo Spezia. Emeazzi insiglia d'ausilio, Guccione ha recuperato e sarà in panchina, confermato anche Ferrari se vitali. Allarme per De Rico, il giovane talento che ieri ha finito in anticipo all'allenamento causa un fastidio al ginocchio. In porta rinnovata fiducia a Saio, per meno l'attesa per via degli esami strumentali di controllo. E dunque ricordo appunto che c'è questa partitissima Pescara-Spezia. Per il Pescara è già l'ultima chance, perché il distacco attualmente dallo Spezia è di 8 punti. Se dovesse perdere in casa con lo Spezia andrebbe a 11. Capite bene che il Pescara dovrà pensare a fare un altro campionato. Per Di Giuseppe e Marcello Di Giuseppe, DS del Pineto, serve la svolta. Il DS Biancazzurro carica in vista della sfida di domani contro il Grosseto, domani sabato. Barillari squalificato, Grieco in panchina. Vediamo la Serie D. Dunque l'Aquila Teramo diretta domenica su Rete 8. Pelosi indica la rotta, Teramo usa la testa e rossoblu sono molto molto forti. Il difensore e il jolly di Pomante sono pronti a tutto. Borgarello ancora capo, oggi scatta la prevendita. Dunque morale alto in casa Teramo in vista della partita per appunto il rossoblu dell'Aquila. Una classifica che vede il Teramo a quota 10 mentre l'Aquila è a quota 8 ad inseguire. E ancora Serie D, Santi Rocco per il Lanciano a caccia del gol, deve aiutare la mia squadra. L'attaccante la scorsa stagione ha trascinato i rossoneri verso la promozione. Siamo contenti della prima vittoria a Royal Bis contro la Recanatese. Giulianova inizia l'era di Francesco Del Zotti, ora usciamo da questa brutta situazione. Arriva l'Atletico Ascoli, Francesco Del Zotti ha già le sue idee chiare per questa partita. I ragazzi sono provati sia dall'esonero del collega sia dal fatto che non pensavamo di ritrovarci ultimi in classifica, ed è come se venissero meno le certezze sulle loro qualità. Invece bisogna andare avanti, lavorare, lottare, perché il Giulianova si rialzerà. Adesso che è arrivato Del Zotti, che secondo me è un punto ben fermo, preciso nell'organico del Chieti da questo punto in poi, e sarà lui che sicuramente darà una grossa mano al Giulianova. Veniamo adesso al Chieti in eccellenza.

0: Partenza sprint, scusate, per Giammarioli, il direttore del Chieti. Giammarioli, questo inizio è davvero un miracolo sportivo, e grazie anche, diciamolo, al Vagnoni. L'anno scorso era sulla panchina del Notaresco e anche lì ha fatto molto molto bene. Intanto Bonati resta la guida del San Giovanni Teatino a Chieti, il club respinge le missioni del mister, che è, diciamo la verità, anche un bravissimo mister. Vabbè, stop allora con il momento riservato allo sport, andiamo ancora avanti perché adesso abbiamo a Casadelfi con gli appunti di Radio Amica International. Prego regia, vai.
1: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli, uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
0: Ok, bene così. Dunque andiamo agli appunti di Radio Amica International. La musica è quella riguardante i favolosi anni 80, 90, 2000, un pizzico di anni 70. Abbiamo fatto poker, i nostri angolini musicali che non hanno uguali alla radio. Disco dance, la canzone più della settimana, ossigeno puro, la parte orchestrale, e poi disco novità, la canzone novità del momento. C'è Paparazzi di Cesare Cremonini, tanto per cominciare. Di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò a Tordino, sono visto da Di Sante Mobili, non hai visto tutto. Dunque in certi campi le dimensioni contano, e come Top Clean. Problemi di pulizia, ma noi abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean, al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna esattamente domenica 27 di settembre 2026 dalle ore 10:15 in poi. Ok signori, scuola musicale maestro Umberto De Battistis, per le notizie riservate vai.
1: Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli, e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
0: Le notizie riservate ai nostri festival. Da sabato 3 ottobre arriva il nuovo grande festival su Radio Amica Internazionale. Arachino, ristorante da Sante, al telefono 347 37 64 271. Siamo a Tortoretto Alto, via in al Residence Tortorella. Prenotatevi per questo super fine settimana. Allora, stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Novarino, un mondo di risparmio, servizi qualità, un pieno di benzina, gasauto, gasolio, e un bar grande accogliente aperto sempre dal lunedì al sabato. Veniamo adesso alla raccolta porta a porta. Oggi è venerdì 25, stasera va l'organico dopo le 20 sotto il portone di casa, l'organico. Adesso signori è il momento della fortuna, aspettando il festival, il nuovo festival, va bene? Allora sentiamo, prego.

0: Quale sarà il prossimo Super Festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Mica.
1: Subito andiamo con la colonna vincente del Super Enalotto 1 28 31 50 63 85 numero jolly 86 Superstar 48, alle su 6 e su 5 più 1, ai 5 vanno 42.000 euro, ai 4 401 euro, ai 3 29,53 euro, ai 2 5,47 euro per una super combinazione vincente. Ricordo che la seguente 1 28 31 50 63 85 numero jolly 86 Superstar 48, perfetto. Bene, andiamo adesso invece con i numeri che diamo per questa sera venerdì da giocare. Allora, il concorso è numero 154, siamo arrivati a un montepremi molto molto elevato per il Super Enalotto, 31 milioni e 700 mila euro, pensate un po'. Vediamo il gioco del lotto. Allora, ruote scelte Milano e Napoli, numeri consigliati 50, 52, 57 abbinati al 91, ripeto 50, 52, 57 abbinati al 91. Su Roma e Torino invece 62, 64, 69 abbinati al 51 e 52, ripeto 62, 64, 69 abbinati al 51 e 52 su Roma e Torino. Buona fortuna. Signori, tra poco andiamo invece con le farmacie di turno. Prima ancora arriva Sosta Gustosa, sentiamo, prego.
0: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene così. Dunque vediamo subito allora al momento riservato alle farmacie di turno. Teramo Città Pezzella di Firenze, aperto quest'oggi, questa notte fino a sabato mattina ore 9, perché domani è sabato. A Mocione Bellante, Morelli, ad Atria Picella, a Pineto e Silvi farmacia comunale, a Giuliano a Marcelli, in Varurata Villa Fiore e Bonetti, a Roseto Mannella, a Bisenti farmacia Rosini, Romano di Febo Basciano e Chierichetti Morrodoro, a Castelli Isola Guasti Bivio Castelcastagna, a Montorio d'Orisio, a Campri Mascitti. Teramo Città Pezzella via Firenze, aperto quest'oggi, questa notte fino a domani mattina ore 9, domani ricordo sempre che è sabato. Bene, è il momento delle super classifiche con 900 caffè in galleria. Se la regia è pronta possiamo andare. Allora attenzione, ci siamo, pronti, via, prego.
0: 900, diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panineria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città, in galleria. 900, via D'Annunzio 121 Teramo, momenti irripetibili.
1: Radio Mica International, 9 luglio 2027, fa 50 le super classifiche del giorno. Dunque parliamo delle esportazioni del distretto agroalimentare italiani nel mondo. Chi compra più i nostri prodotti agroalimentari? Al primo posto la Germania, davanti agli Stati Uniti, al terzo la Francia, al quarto l'Inghilterra, al quinto Paesi Bassi, l'Olanda, al sesto la Svizzera, al settimo il Belgio, all'ottavo la Spagna, Spagna, nono il Canada, al decimo l'Austria. Germania, Stati Uniti e Francia e Inghilterra sono i paesi che acquistano più prodotti agroalimentari dall'Italia. Domani sabato toccherà ai libri più venduti della settimana. Adesso subito chiusura di primissima con l'oroscopo, il programma in televisione, le comunicazioni, il servizio. Prima però due cose davvero molto molto importanti. Questa, ricordo, questa è Radio Mica International, primissima e notiziario del giorno. Vai!
2: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e veneta cucina. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano d'Accio di Teramo, beh, ti aspettiamo. Ok, bene signori, siamo arrivati alla conclusione del di primissima con l'oroscopo di oggi venerdì 25 settembre 2026. Ariete, l'opposizione tra Sole e Nettuno, che nel tuo segno domani sarà esatta, ma i suoi effetti già si fanno sentire oggi. Toro, in un primo momento la confusione generata dalle varie contraddizioni potrebbe spiazzarti, dandoti la sensazione di essere finita fuori strada. E ancora Gemelli, tutto va per il meglio nonostante gli elementi dissonanti che sembrano contraddire la tua visione della situazione in cui ti muovi e che a tratti possono farti disorientare. Cancro, sono giorni molto particolari in cui la realtà appare incerta e mutevole, le cose ti sfuggono di mano come anguille proprio a causa del tuo bisogno di avere punti di riferimento sicuri. Leone, la giornata ti invita a usare di più, a lasciare deliberatamente che i sogni si sovrappongono alla realtà, deformandola, condizionando la percezione che hai della vita. Vergine, la luna nei pesci contribuisce a diminuire la tensione e la sensazione di urgenza con cui altri elementi ti obbligano a convivere in questo periodo, così diventa tutto più facile fermarti un momento per dedicare la tua attenzione al tuo partner. Vediamo adesso invece la bilancia. Il sole del tuo segno è in piena opposizione a Nettuno, il tuo desiderio di fusione col partner esalta la visione romantica dell'amore. Scorpione, nel lavoro prova ad affidarti all'intuizione per cercare quelle soluzioni che stai cercando, anche se questo finirà inevitabilmente per trasformare la tua vita contaminandola con altre interpretazioni. Sagittario, la configurazione alimenta il tuo lato più idealista e romantico, inducendoti a identificarti con un'immagine cavalleresca quasi donchisciottesca. Capricorno, nel lavoro stai mettendo sempre più a fuoco un progetto al quale intenti consacrare le tue energie. Permettiti quel margine di fantasia che ti consente di mirare in alto. Acquario, così preso dal piacere di portare avanti i tuoi progetti e di trasformare i tuoi sogni in attività concrete, tenti a trascurare altri aspetti. Pesci, con una configurazione come quella di oggi sarebbe inutile voler limitare l'azione della fantasia. E il tuo tuo particolare talento ti permette di navigare in queste acque incerte con la saggezza di Ulisse, se necessario, facendoti legare all'albero maestro per evitare di essere rapito dalle voci di una sirena. Quante cose si fanno per voi pesciolini, eh? Andiamo adesso con i programmi in televisione da vedere stasera per la National League. La partita Italia-Belgio è la prima di Mancini tornato alla guida della nazionale. Vediamo, speriamo bene. Rai 2 arriva l'ispettore Cogliandro, su Rai 3 Familiar Touch, su Rete 4 Quarto Grado, su Canale 5 arriva Grande Fratello VIP, su Italia 1 CIA serie televisiva, sulla 7 Propaganda Live, su TV 8 Pechino Express. Questo è quanto, ma vi ricordo ancora una volta la partita su Rai 1 dell'Italia col Belgio. Chiudiamo con le comunicazioni di servizio. Radio Domenica Show torna esattamente domenica 27 di settembre, perfetto. Dunque, di Paolo Radamenti, mobile, una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato di Paolo Radamenti a Bellante Terra, Montesilvano, Sametto del Tronto, con lo shop online indirizzo di paolotrade.it. Sono gli amica, va musicalmente parlando, vanno i famosi anni 80-90-2000 con un pizzico di anni 70. Buon ascolto e buon divertimento. Festival, il nuovo festival arriva esattamente il giorno sabato 3 di ottobre. Mamma mia, siamo già a ottobre. Vabbè, dunque, vediamo adesso invece, poco ci manca. Vabbè, dunque, siamo arrivati alla raccolta porta a porta al giorno venerdì 25 di settembre. Significa che stasera per la raccolta porta a porta non va nulla, va bene? Siete esentati, nulla. Per oggi venerdì 25, c'è stato un errore di trascrizione. Per oggi venerdì 25 settembre, stasera va all'organico, attenzione all'organico. Avevamo preso la riga di sopra sabato. Ripeto ancora una volta, quindi oggi è venerdì 25 di settembre, stasera va l'organico. Stanotte fai l'amore, ma nascere un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Mica International. Allora andiamo avanti, facciamo i figli, perché poi ha voglia fare leggi come quelle della Meloni per mettere il tetto, ma se tra poco saremo 10-1, come uno è il bambino italiano, 10 quelli stranieri, o 9 quelli stranieri, pensate che non ci sia partita, voglia fare le leggi, a meno che il governo italiano voglia fare scuola a un solo ragazzino. Dunque bisogna fare figli, altrimenti la razza italica si autodistrugge. Invece bisogna alimentarla. Dunque andiamo con la web radio, l'indirizzo radioamicainternazionale.it, fairplay ci sei, ok? Bene signori, ci siamo anche noi, grazie per l'ascolto a tutti, la buona giornata, ci sentiamo nelle prossime edizioni, chiaramente a più tardi, buona giornata.
3: Tutti i giorni resti sempre la stessa, a te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni, sostanza dei sogni.

bella da morire, che riesce a render la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande,

imparerai da ora. E parlerai il destino, già lo dice, che basta poco e già.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

lasci il rosso e blocchi tutto. Magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio!

0: vista.
1: Radio Amica International. Ogni anno 4 super concorsi, 4 super festival, 4 super premi. Radio Amica International, la radio per ogni stagione. Seguici anche su internet all'indirizzo radioamicainternational.it. Fai play, ci sei.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano d'Accio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternazionale.it. 335-6564-507, sei in linea.

di Paolo Radamenti. Fantastico Showroom, confirme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti a Bellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere. Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. A Bellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

quale sarà il prossimo Super Festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Mica.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piano d'Accio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design. Se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno, la qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia. Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Diventa l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh, mama, mama, mama. Mama.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei l'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-654-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Micra Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-654-507. Sei in linea con Radio Micra Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicrainternazionale.it. 335-654-507, sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.

Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica Internazionale, buona giornata a tutti da parte di Marco Marco. Dunque siamo arrivati a venerdì 25 settembre 2026, Santa Aurelia, il segno pipì del giorno, il segno dei pesci. Vediamo subito alle notizie. Dunque, studenti stranieri, arriva la stretta, varato il decreto sulla scuola, multe per i genitori che mandano i minori in aula col burka e non fanno seguire le lezioni in italiano, tetto al 30% per gli allievi che non sanno la lingua, l'opposizione caccia le streghe sulla pelle dei bambini. E ancora, dobbiamo coesistere. Trump e Xi Jinping scelgono la tregua diplomatica e dicono insieme a New York dobbiamo andare avanti insieme. E ancora, IRPEF, 24 milioni di italiani non pagano un euro di tasse. Diesel ai massimi, niente stop all'euro 5, succede in Italia. Pensate un po', metà degli italiani non pagano le tasse, quindi abbiate pazienza. Vabbè, dunque, e ci si accanisce sempre con chi paga. Damiano si è sposato, il cantante dei Måneskin, Damiano David, il leader dei Måneskin, si sposa. Chissà che non ci sia una reunion finalmente stasera. Roma battezza l'Italia di Mancini, stadio olimpico, c'è il Belgio, bella partita, vedremo un po' se inizia un nuovo corso. La CIA, Mosca vuole colpire l'Italia, Roma, non ci sono pericoli imminenti, alert dei servizi americani, corsetto, niente benzina sul fuoco. La morte al Colosseo di Andrea Moretti, l'abruzzese di Crognaletto, ecco i primi 7 indagati per omicidio colposo. Protesta a New York, parla Netanyahu, l'aula si svuota. Intanto Susan Sarandon, che protestava contro Netanyahu, viene arrestata all'ONU. Dunque, signori, di questo e altro parleremo più tardi, va bene, in questo super venerdì 25 settembre 2026. Allora, tra poco apriamo primissima con Super Mario Pizzeria. Ci sentiamo, prego, vai. Le cose buone della vita esistono, e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore, fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tu alla scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4, 60 anni di bontà. La pizza è pronta, il gusto lo scegli tu, Pizzeria Mario, e voi. E non pensiamoci più, vabbè. Dunque, primissima, diamoci una botta di energia, ci siamo pronti. Vai, allora, andiamo con la musica su Radio Amica, i favolosi anni 80, 90, 2000, un pizzico di anni 70, per la gioia, naturalmente, di chi ama la vera musica. Vabbè, dunque, stanotte fai l'amore, domani nascere un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Su Radio Amica arriva la novità musicale del momento tutti i giorni. E ancora, sarebbe poi Paparazzi di Cesare Cremonini. Estate allungata al Gardellido, che è aperto fino alla prima settimana del mese di ottobre. Tortoletto Lido, lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare. E ancora, tra poco la massima del giorno. Adesso una cosa importante, suona così, prego, vai. Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità e la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido. Al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
Il ristorante Nero di Seppia vi ricorda i favolosi crudi da appunto da ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari. Bene, vediamo la massima del giorno. Il sole sorge ogni giorno e ogni notte brillano le stelle. Se oggi è stato un disastro, ricorda che il ciclo della vita va avanti. Domani è un altro giorno, si vedrà. Speriamo che vada meglio. Vabbè, dunque, allora andiamo avanti. I problemi ci sono per tutti, ci sono problemi, quindi bisogna andare avanti. Bene, allora, scuola musicale maestro Umberto e Battisti, Senato Accademico 2026-2027, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Dunque chiama al 346-04-009-72. Sono Radio Amica Internazionale tutti i giorni, ossigeno puro, la parte orchestrale di Radio Amica. Le notizie in evidenza, tra poco sulla Amica Radio Amica Internazionale, sentiamo un po', attenzione, vai. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama. Super tormentone dell'estate 2026, la canzone che ha vinto al mio paese di Serena Brancale, degli Elevante, davanti alla testa gira di Fred De Palma e canto d'amore di Marco Mengoni e Angelina Mango. Che triste, Dassi, perfetto. Dunque, stiamo parlando di chiaramente di notizie in evidenza di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 a San Nicola Tordino, un'esposizione mobili davvero molto importante, più facile di quanto pensi. E ancora Nero di Seppia, via Trieste 159, Giulia Novalido, chiama per prenotazioni 348 53 88 978. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, che vi ricorda i favolosi crudi. E ancora la canzone più della settimana, per tutta la settimana, è Al mio paese, al tormentone dell'estate. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, una stagione di primo e secondo, una serata speciale, insomma 900. Radio Amica Internazionale, l'unica radio in città. Ah, ma tra poco, signori, il meteo. Prima ancora arriva il Gardel Lido, sentiamo un po', pronti, via, ci siamo. Vai. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gardel Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gardel Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gardel Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì. Ok, bene così. Dunque, signori, ci siamo. Andiamo subito con il tempo che farà quest'oggi. La circolazione depressionaria responsabile di residue piogge mattutine si allontana, favorendo l'ingresso di aria più secca. Dovrebbe tornare il bel tempo. Dunque, venti deboli, zero termico intorno ai 3100 metri, mare mosso, quindi temperature in a ribasso. Dunque, L'Aquila più 9 più 20, Sulmona più 10 più 21, Pescara più 17 più 21, Chieti più 13 più 19, Teramo più 11 più 20, Giulianova più 16 più 21, Roccaraso più 6 più 15, Martinsicuro più 17 più 22, San Benedetto del Tronto più 17 più 21. Questo è quanto, chiaramente siamo arrivati al momento del
del giorno, siamo arrivati al 25 di settembre, quindi siamo arrivati al giorno 268 dell'anno 2026, numero 268, alla fine ne mancano esattamente 97. Bene così signori, ci siamo, andiamo oltre e abbiamo adesso il momento riservato al notiziario, tutte le notizie che abbiamo qui da Radio Amica International. Buona giornata e ben sintonizzati su Radio Amica con Marco Marco. Prego regia. Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International detta i tempi, accendi ora e vai.

Ok, bene così, dunque ci siamo pronti per andare con il notiziario del giorno di oggi, venerdì 25 settembre 2026, Santa Aurelia la Santa. Dunque siamo in pieno autunno, il segno più del giorno è il segno dei pesci. Vediamo la prima notizia: scuola multa i genitori su burche e corsi lingua minori la mano del colle. Il decreto del Consiglio dei Ministri, no volto coperto, tetto del 30% per chi non sa l'italiano. Salta la norma su bambini sottratti alle famiglie che non collaborano. Esentati dai nuovi obblighi gli istituti stranieri o europei, il contributo libri sale fino a 40.000 euro di ISEE. Le sanzioni previste per chi non fa seguire i figli le lezioni ex italiano vanno da 200 a 1.000 euro. L'ultima trattativa col Quirinale ha rimossi i profili di incostituzionalità. Il confronto è andato avanti ancora nella giornata di ieri, spunte le parti più problematiche. Dunque, ma tra altre cose, anche questa legge è stata già fatta da Mattarella quando era ministro, tempo addietro, prima di diventare Presidente della Repubblica. La Premier avvisa i ministri, la Premier Meloni, sia lo stabilicum o si vota. Meloni è la chiamata alle armi per legge elettorale, senza fiducia ci saranno conseguenze. Poi le opposizioni, pronto al confronto, ma ditemi chi è leader. Il messaggio rivolto a Vannacci, il voto utile è quello che consente al Paese di avere un governo stabile. L'Israele e la sinistra, contro il governo, caccia le streghe sulla pelle dei bambini, è rivolto chiaramente alla nuova legge sugli stranieri che devono osservare, perché non puoi mandare una bambina coperta col burka anche sulla faccia. Voglio dire, bisogna avere rispetto anche dei ragazzini italiani. Mosca vuole colpire l'Italia, allerta dell'intelligence americana, Roma no a pericoli imminenti. Gli 007 citati dal quotidiano Il Mundo, possibili attacchi di droni al mare anche in Spagna e Francia. Crosetto, non gettare benzina sul fuoco. Ma anche in Danimarca scatta l'allarme. L'obiettivo russo, destabilizzare i paesi che aiutano l'Ucraina alla vigilia delle tornate elettorali. I servizi segreti danesi elevano il livello dei controlli sotto sorveglianza, acquedotti, trasporti e impianti energetici. Mancherebbe soltanto questo, che la Russia cominci a colpirci con i droni. Ma credetemi, manca soltanto questo. Fregate, jet F-35 per difendere il mare, nella plancia degli 8 sommergibili ogni rumore sospetto attiva un'emergenza. Crosetto dice: tranquilli, da noi non arriveranno i droni, speriamo bene. Trump ha ricevuto Xi Jinping alla Casa Bianca, dobbiamo coesistere in pace. E su Taiwan, monito di Pechino. A Washington il G2 tra USA e Cina, Donald, siamo grandissimi amici. Il leader cinese su Taipei, l'America si opponga all'indipendenza. Viene prolungata la moratoria sui dazi, la parola di sfida a Donald di Melania. Io bambina felice sotto il comunismo. Sì Melania, ma non è il comunismo quello russo, quello che è in America, è il Partito Democratico praticamente, non è assolutamente quello. È come il Partito Democratico in Italia, non è quello russo. Dunque andiamo ancora avanti. Veniamo adesso un'altra notizia. Donald Trump ostenta successo, ma l'America è indebolita e costretta ad adeguarsi. Xi Jinping cerca e trova stabilità. Oggi il paese del dragone tratta alla pari con gli Stati Uniti d'America. Netanyahu, lo scontro all'ONU, chi lascia l'aula è un codardo. Tensione per l'intervento del premier israeliano, e molti escono dalla sala. Proteste all'esterno, fermata l'attrice Susan Sarandon, lui replica: Israele sta difendendo anche voi. Dunque la domanda che farei a questa attrice Susan Sarandon, direi: va bene, allora bisogna distruggere Israele, va bene così? Altrimenti non c'è una soluzione al problema. Il Papa oggi è a Parigi, poi a Lourdes Metz, mentre la Francia pensa al dopo Macron. Il viaggio apostolico con un cerimoniale ridotto al centro delle disuguaglianze, il futuro dell'Europa e nuovi nazionalismi. Il Papa oggi va a Parigi. Conte pronti al programma, ma a frenare adesso è il PD. Dopo la piattaforma Nova, il leader del Movimento 5 Stelle accelera: noi ci siamo, ma non possiamo riunirci da soli. I democratici prendono tempo, aspettiamo lo stabilicum, niente regali alla Meloni. Renzi prepara la Leopolda, l'idea di candidare Vincenzo De Luca alle primarie, l'attesa per il fattore Vannacci in Calabria. Casini ricorda Bossi quando la Camera fece ridere Wojtyła. E ancora il 30%, vediamo le tasse, attenzione, questo è importante, il 30% dei contribuenti italiani paga l'80% dell'IRPEF, non versano in 24 milioni di italiani, ecco perché. Ma poi c'è noto un'altra cosa molto importante.
gente si accaniscono verso chi paga le tasse già, perché sono sicuri, vanno lì e punzecchiano di continuo qualsiasi cosa. Ma non ritengo che sia giusto una cosa del genere, e cominciamo a far pagare anche chi non paga. Oh, ne sono 24 milioni che non pagano, chi dichiara oltre 35.000 euro l'anno copre quasi il 65% di tutte le imposte, capite un po', dunque il diesel, i prezzi volano ai massimi in Europa, il governo rinvia il blocco degli euro 5, nella pianura padana i veicoli potranno continuare a circolare fino a ottobre 2027. Kranz, l'accusa del barista del caso Montanai, Moretti intimidivano i dipendenti del locale. Il testimone chiave ascoltato dagli investigatori, nella Constellation c'era un ambiente particolare. Su anche il video sulla schiuma che si staccava il soffitto prima del rogo. Sofia Donandio, una dei sopravvissuti, ricorda la porta d'uscita d'emergenza era sempre chiusa. E ancora, truffe reddito di cittadinanza. Arrestato il figlio di Bossi, condanna per 5 anni, dovrà stare in carcere. Riccardo Bossi, figlio Umberto, è stato arrestato ai carabinieri e deve scontare una condanna a 5 anni e 9 mesi per truffe e reddito di cittadinanza. Ranucci, via del report, decidono i giudici, nuove verifiche sui conti di La Vitola. Toccherà al giudice Donatella Casari, il Tribunale del Lavoro, stabilire se la rimozione di Schifido Ranucci dalla condizione di report sia stata legittima o se debba essere sospesa in via cautelare. Una decisione provvisoria in vista della pronuncia del merito, che però riporterebbe il giornalista alla guida della trasmissione il prossimo 8 novembre. Sul caso di Emanuela Orlandi c'è una terza indagata, l'ex amica del fotografo Accetti, anche lei indagata. Dopo Laura Casagrande e Marco Fassoni Accetti emerge ora il nome della terza persona indagata solo inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. E ancora andiamo avanti, signori, tra poco la pagina, la ricca pagina locale. Dunque, Colosseo, il Colosseo, dramma in un video, 7 indagati, omicidio colposo. Una telecamera ha ripreso il momento in cui Andrea Moretti è precipitato mentre lavorava nell'anfiteatro. Sotto accusa l'amministratore della SRL di famiglia per cui lavorava. Nelle immagini, sotto l'esame dei carabinieri, non si vede nessuno che mantenga la corda alla base della parete. Il moschettone non era ingaggiato al chiodo, oggi Giulio incontra i dipendenti del parco archeologico, domani forse si riapre. Turisti divisi sullo stop alle visite, gesto di rispetto per altri turisti, no, è stato un errore. Bene, andiamo ancora avanti, ognuno la pensa come vuole, dunque certo è che c'è un morto, quindi anche il rispetto ci vuole. Veniamo a Teramo dintorni, affitti non pagati anche a Teramo per 2.200.000 euro. L'Alter studia l'azione di recupero, bilancio in affanno, si tratta di un credito causato da inquilini morosi che non hanno versato negli anni canoni agevolati. Il presidente Grotta, questa situazione ci permette di dare pieno servizio manutenzione. E ancora sisma, più fondi per Villa Gessor, stanziamento per la ricostruzione delle palazzine inagibili sale a 3.500.000, verrà rifatta quasi da capo a questo punto. Vabbè, andiamo ancora avanti, botte e insulti alla ex moglie, viene arrestato l'uomo finito domiciliari con braccialetto elettronico per aver perseguitato e aggredito la donna anche davanti ai figli. Sente male mentre va in bici, un 80enne muore sulla strada per Poggiocoro, ha preso la sua bici come faceva spesso, è andato sulla provinciale per farsi la sua passeggiatina, diciamolo così, con la sua bicicletta, invece ha avuto un malore ed è morto all'età di 80 anni. Straordinaria sicurezza, l'USP visita il carcere, focus sulla gestione del personale di polizia appunto penitenziaria. Niente mercato a Porta Madonna, anche domani le bancarelle saranno in circolazione Ragusa, l'ordinanza del sindaco, anche domani le bancarelle che solitamente si trovano nell'area della Madonna delle Grazie saranno ospitate in circolazione Ragusa. Sul mercato che torni a Porta Madonna sono un po' scettico, vista la bellezza dal momento della piazza. Va bene, ci vorrà del tempo credo per arrivare a un accordo. Veniamo adesso invece a un'altra notizia. L'autovelox, dopo la tragedia di Elenia, l'impianto per il controllo della velocità sarà installato sulla provinciale 8, la bonifica del Salinello, dove è morta la 28enne di Offida in un incidente stradale. E ancora il PD nelle piazze con la festa dell'unità, 7:20 in provincia, domani il 24 ottobre, convegni, dibattiti, mostre e film con ospiti nazionali. E ancora
Andiamo avanti, dunque, discariche, il sindaco all'attacco, il sindaco di Notresco, solo la provincia ha dato l'ok di Gian Vittorio, controllente che sul piano urbanistico è stato l'unico a fornire parere positivo. Il progetto è approdato in commissione regionale di vigilanza con l'audizione di amministratori. Il primo cittadino di Notresco ha chiesto una nuova riunione ribadendo il no ai nuovi impianti di smaltimento dei rifiuti appunto nel sito di Grasciano. Unione Laurenzi, Unione dei Comuni a Val Vibrata, Laurenzi si chiama fuori dalla corsa per la presidenza. Il sindaco di Reto: nei prossimi 2 anni devo chiudere le situazioni che richiedono presenza e impegno. La maggioranza di centrodestra tra i primi 12 cittadini favorisce l'investitura di Amatucci di Sant'Egidio alla Vibrata. File alla rotonda di Martin Sicuro, disagi e proteste, la consigliera Lattanzi: nessuna soluzione tra via Roma e la statale. Vuol dire che qualcuno dorme, perché non è possibile, insomma, no, che con la rotonda ci siano le file. Mi sembra una cosa assurda. Mense scolastiche a Martin Sicuro, diete speciali, cambiano le regole. L'amministrazione pubblica l'avviso per le mense scolastiche per i bambini. E ancora, case di comunità via le impalcature, è già pronta, svelata la casa di comunità di Nereto, l'impresa costruttrice ha rimosso l'impalcatura che nascondeva la struttura, il mese prossimo sarà operativa con i primi servizi sanitari attivi. Beh, una gran bella cosa, le case di comunità, che sarebbero dei piccoli ospedali dove manca nei paesi, eccetera. Beh, mi sembra una buona idea. Mercato coperto a Giulianova resta vuoto, dal comune altra offerta di posti. Pubblicato il bando per assegnare gli spazi destinati a produttori agricoli per 3 giorni la settimana. L'assessore Di Carlo: fase sperimentale, valuteremo i risultati. E ancora, iniziative anti-cocciniglia, parliamo sempre di questa malattia che colpisce le piante. Decisiva la denuncia Arboretti di Giulianova, dove piano varato dall'amministrazione ci sono queste iniziative alte a salvare questi alberi. Il cane sporca, scatta la protesta, l'animale del vicino insozza all'ingresso della sua casa, arrivano i vigili urbani tra multe e denunce. Nuovi lampioni sul territorio sempre Giulianova contro incidenti e vandalismi. L'Ave Maria di Gianluca Ginoble a Montepagano di Atri per la morte del nonno. Il cantante del volo intona l'Ave Maria. Ginoble canta dal pulpito l'addio Ernesto: non ha mai provato invidia per nessuno e questa è una lezione di vita che lascia. Per me sei stato un papà buono come pochi, non so come faremo senza di te. Il messaggio da parte della nuora. Centro rifiuti, riparte il cantiere per i punti raccolti e riciclo. Il cronoprogramma prevede la fine dell'intervento tra ottobre e novembre, l'apertura inizio 2027. E ancora, lavori a Voltarrosto per i nuovi asfalti, dunque proseguono i lavori del piano asfalti di 1.100.000 euro nel territorio comunale di Roseto. E ancora, signori, tra poco lo sport, prima andiamo avanti con Silvi. Lungomare, c'è la svolta per lavori di sistemazione. Silvi, completato il tratto della ciclabile che attraversa l'ex villaggio del Fanciullo, l'assessore Lella dice critica l'intervento per pregiudizi verso l'amministrazione. Inaugurato il nuovo asilo nido a Pineto, ieri la cerimonia con aule più ampie e adeguate, arriva il nuovo asilo nido per i bambini. Ok, bene, signori, dunque, nuova Pescara. A Pescara c'è l'emendamento Sospiri, dice si farà il 1 febbraio del 2029. E allora andiamo con lo sport. La prima notizia riguarda chiaramente la nazionale italiana, perché stasera si gioca l'Olimpico, la nazionale debutta nella Nation League contro il Belgio. È una partita dalla quale ci aspettiamo grandi cose. Inizio alle ore 20:45, diretta su Rai 1. Mancini, il mister, dice: dobbiamo giocare bene, questa è la sola medicina. Pronto a partire titolare il giovane romano del Frosinone: sono contento di averlo con noi, sarà importante per il futuro. Vediamo un po' in nazionale se ripete le magie di quando gioca col Frosinone. In attacco il tecnico ha provato la coppia Ken e P. Esposito con Zaniolo e Largo sulla fascia destra. Vediamo. E ancora, veniamo adesso all'altra notizia. Dunque, giornalismo in lutto, addio a Elena Pero, storica voce del tennis di Sky. E ancora, Billie Jean King Cup, l'Italia va in semifinale nel tennis. CR7, Cristiano Ronaldo ammette: ho pensato al ritiro. Cristiano Ronaldo ha pensato al ritiro dal calcio dopo i mondiali del 2026, ma ha deciso di proseguire non solo perché ritiene di poter ancora aiutare il Portogallo, ma soprattutto per raggiungere i suoi famosi 1000 gol. Ci è vicino ormai.
il Manchester, non solo perché ritiene di poter ancora aiutare il Portogallo, ma soprattutto per raggiungere i suoi famosi

0: sensazioni positive. Leclerc per la Ferrari, ci speriamo di essere più competitivi. Vediamo il Pescara che punta allo Spezia. Meazzi in siglia d'ausilio, Guccione recuperato e sarà in panchina, confermato anche Ferrari se vitali. Allarme per De Rico, il giovane talento che era finito in anticipo all'allenamento causa un fastidio al ginocchio. In porta rinnovata fiducia a Saio, per meno l'attesa per via degli esami strumentali di controllo. E dunque ricordo appunto che c'è questa partitissima Pescara-Spezia. Per Pescara è già l'ultima chance, perché il distacco attualmente dallo Spezia è di 8 punti. Se dovesse perdere in casa con lo Spezia andrebbe a 11. Capite bene che il Pescara dovrà pensare a fare un altro campionato. Per Di Giuseppe e Marcello Di Giuseppe, DS del Pineto, serve la svolta. Il DS Biancazzurro carica in vista della sfida di domani contro il Grosseto, domani sabato. Barillari squalificato, Grieco in panchina. Vediamo la Serie D. Dunque L'Aquila Teramo diretta domenica su Rete 8. Pelosi indica la rotta, Teramo usa la testa e il rossoblu sono molto molto forti. Il difensore, il giolli di Pomante, sono pronti a tutto. Borgarello ancora capo. Oggi scatta la prevendita. Dunque morale alto in casa Teramo in vista della partita con il rossoblu dell'Aquila. Una classifica che vede il Teramo a quota 10 mentre l'Aquila è a quota 8 ad inseguire. E ancora Serie D, Santi Rocco per il Lanciano a caccia del gol, deve aiutare la mia squadra. L'attaccante la scorsa stagione ha trascinato i rossoneri verso la promozione. Siamo contenti della prima vittoria Royal Bis contro la Recanatese. Giulianova inizia l'era di Francesco Del Zotti, riusciamo da questa brutta situazione. Arriva l'Atletico Ascoli, Francesco Del Zotti ha già le sue idee chiare per questa partita. I ragazzi sono provati sia dall'esonero del collega sia dal fatto che non pensavamo di ritrovarci ultimi in classifica, ed è come se venissero meno le certezze sulle loro qualità. Invece bisogna andare avanti, lavorare, lottare, perché Giulianova si rialzerà. Adesso che è arrivato Del Zotti, che secondo me è un punto ben fermo, preciso, nell'organico del Chieti da questo punto in poi, e sarà lui che sicuramente darà una grossa mano al Giulianova. Veniamo adesso al Chieti in eccellenza, partenza sprint per Giammarioli, il direttore del Chieti. Giammarioli, questo inizio è davvero un miracolo sportivo, e grazie anche, diciamolo, al Vagnoni. L'anno scorso era sulla panchina del Notaresco, anche lì ha fatto molto molto bene. Intanto Bonati resta la guida del San Giovanni Teatino a Chieti. Il club respinge le dimissioni del mister, che è, diciamo la verità, anche un bravissimo mister. Vabbè, stop allora con il momento riservato allo sport. Andiamo ancora avanti, perché adesso abbiamo a Casadelfico gli appunti di Radio Amica International. Prego regia, vai.
1: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli, uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
0: Ok, bene così. Dunque andiamo agli appunti di Radio Amica International. La musica è quella riguardante i favolosi anni 80, 90, 2000, un pizzico di anni 70. Abbiamo fatto poker, i nostri angolini musicali che non hanno uguali alla radio. Disco dance, la canzone più della settimana, ossigeno puro, la parte orchestrale, e poi disco novità, la canzone novità del momento. C'è Paparazzi di Cesare Cremonini. tanto per cominciare. Di Sante Mobili a Rete, via Nazionale 5 San Nicolò a Tordino, sono visto da Di Sante Mobili, non hai visto tutto. Dunque, in certi campi le dimensioni contano e come. Top Clean, problemi di pulizia, ma noi abbiamo la soluzione.

Amato Clean al 348 34 34 12, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna esattamente domenica 27 di settembre 2026 dalle ore 10:15 in poi. Ok signori, scuola musicale maestro Umberto De Battistis per le notizie riservate, vai! Scuola musicale, maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio. Al telefono 346 04 00972. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis. Le notizie riservate ai nostri festival. Da sabato 3 ottobre arriva il nuovo grande festival su Radio Amica Internazionale. Arachino, ristorante da Sante, al telefono 347 37 64 271. Siamo a Tortoretto Alto, via in al Residenza Tortorella. Prenotatevi per questo super fine settimana. Allora, stazione servizi IP Fratelli Ciprietti, Giulia Novarino, un mondo di risparmio, servizi qualità, un pieno di benzina, gas auto, gasolio e un bar grande accogliente aperto sempre dal lunedì al sabato. Veniamo adesso alla raccolta porta a porta. Oggi è venerdì 25, stasera va l'organico dopo le 20 sotto il portone di casa, l'organico. Adesso signori è il momento della fortuna, aspettando il festival, il nuovo festival, va bene? Allora sentiamo, prego.

0: E quale sarà il prossimo super festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo super festival di Radio Mica.
1: Subito andiamo con la colonna vincente del Super Enalotto 1 28 31 50 63 85, numero Jolly 86, Superstar 48, su 6 e su 5 più 1, ai 5 vanno 42.000 euro, ai 4 401 euro, ai 3 29 euro e 53, ai 2 5 euro e 47 per una super combinazione vincente. Ricordo che la seguente: 1 28 31 50 63 85, numero Jolly 86, Superstar 48, perfetto. Bene, andiamo adesso invece con i numeri che diamo per questa sera venerdì da giocare. Allora, il concorso è il numero 154, siamo arrivati a un montepremi molto molto elevato per il Super Enalotto, 31 milioni e 700 mila euro, pensate un po'. Vediamo il gioco del lotto. Allora, ruota e scelte Milano Napoli, numeri consigliati 50, 52, 57 abbinati al 91, ripeto 50, 52, 57 abbinati al 91. Su Roma e Torino invece 62, 64, 69 abbinati al 51 e 52, ripeto 62, 64, 69 abbinati al 51 e 52 su Roma e Torino. Buona fortuna. Signori, tra poco andiamo invece con le farmacie di turno. Prima ancora arriva Sosta Gustosa, sentiamo, prego.
2: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi lo spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene così. Dunque vediamo subito allora al momento riservato alle farmacie di turno. Teramo Città Pezzella di Firenze, aperto quest'oggi, questa notte fino a sabato mattina ore 9, perché domani è sabato. A Mocione Bellante, Morelli, ad Atria Picella, a Pineto e Silvi farmacia comunale, a Giuliano a Marcelli, in Varurata Villa Fiore e Bonetti, a Roseto Mannella, a Bisenti farmacia Rosini, Romano Di Febo Basciano e Chierichetti Morrodoro, a Castellisola Guasti Bivio Castelcastagna, a Montorio d'Orisio, a Campri Mascitti. Teramo Città Pezzella via Firenze, aperto quest'oggi, questa notte fino a domani mattina ore 9, domani ricordo sempre che è sabato. Bene, è il momento delle super classifiche con 900 caffè in galleria. Se la regia è pronta possiamo andare. Allora attenzione, ci siamo, pronti, via, prego.
0: 900, diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panieria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 Teramo, regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in galleria. 900, via D'Annunzio 121 Teramo, momenti irripetibili.
1: Radio Mica International, 9 luglio 2027, fa 50 le super classifiche del giorno. Dunque parliamo delle esportazioni del distretto agroalimentare italiani nel mondo. Chi compra più i nostri prodotti agroalimentari? Al primo posto la Germania, davanti agli Stati Uniti, al terzo la Francia, al quarto l'Inghilterra, al quinto Paesi Bassi l'Olanda, al sesto la Svizzera, al settimo il Belgio, all'ottavo la Spagna, Spagna, al nono il Canada, al decimo l'Austria. Germania, Stati Uniti e Francia e Inghilterra sono i paesi che acquistano più prodotti agroalimentari dall'Italia. Domani sabato toccherà ai libri più venduti della settimana. Adesso subito chiusura di primissima con l'oroscopo, il programma in televisione, le comunicazioni, il servizio. Prima però due cose, due davvero molto molto importanti. Questa, ricordo, questa è Radio Mica International, primissima e notiziario del giorno. Vai!
3: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e veneta cucina. Cine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
4: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano d'Accio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene signori, siamo arrivati alla conclusione del di primissima con l'oroscopo di oggi venerdì 25 settembre 2026. Ariete, l'opposizione tra Sole e Nettuno che nel tuo segno domani sarà esatta, ma i suoi effetti già si fanno sentire oggi. Toro, in un primo momento la confusione generata dalle varie contraddizioni potrebbe spiazzarti, dandoti la sensazione di essere finita fuori strada. E ancora Gemelli, tutto va per il meglio nonostante gli elementi dissonanti che sembrano contraddire la tua visione della situazione in cui ti muovi e che a tratti possono farti disorientare. Cancro, sono giorni molto particolari in cui la realtà appare incerta e mutevole, le cose ti sfuggono di mano come anguille proprio a causa del tuo bisogno di avere punti di riferimento sicuri. Leone, la giornata ti invita a usare di più, a lasciare deliberatamente che i sogni si sovrappongono alla realtà, deformandola, condizionando la percezione che hai della vita. Vergine, la luna nei pesci contribuisce a diminuire la tensione e la sensazione di urgenza con cui altri elementi ti obbligano a convivere in questo periodo, così diventa tutto più facile fermarti un momento per dedicare la tua attenzione al tuo partner. Vediamo adesso invece la bilancia, il sole del tuo segno è in piena opposizione a Nettuno, il tuo desiderio di fusione col partner esalta la visione romantica dell'amore. Scorpione, il lavoro prova ad affidarti all'intuizione per cercare quelle soluzioni che stai cercando, anche se questo finirà inevitabilmente per trasformare la tua vita contaminandola con altre interpretazioni. Sagittario, la configurazione alimenta il tuo lato più idealista e romantico, inducendoti a identificarti con un'immagine cavalleresca quasi donchisciottesca. Capricorno, nel lavoro stai mettendo sempre più a fuoco un progetto al quale intenti consacrare le tue energie. Permettiti quel margine di fantasia che ti consente di mirare in alto. Acquario, così preso dal piacere di portare avanti i tuoi progetti e di trasformare i tuoi sogni in attività concrete, tenti a trascurare altri aspetti. Pesci, con una configurazione come quella di oggi sarebbe inutile voler limitare l'azione della fantasia. E il tuo tuo particolare talento ti permette di navigare in queste acque incerte con la saggezza di Ulisse, se necessario facendoti legare all'albero maestro per evitare di essere rapito dalle voci di una sirena. Quante cose si fanno per voi pesciolini, eh? Andiamo adesso con i programmi in televisione da vedere stasera per la National League. La partita Italia-Belgio è la prima di Mancini tornato alla guida della nazionale. Vediamo, speriamo bene. Rai 2 arriva l'ispettore Cogliandro, su Rai 3 Familiar Touch, su Rete 4 Quarto Grado, su Canale 5 arriva Grande Fratello VIP, su Italia 1 CIA serie televisiva, sulla 7 Propaganda Live, su TV 8 Pechino Express. Questo è quanto, ma vi ricordo ancora una volta la partita su Rai 1 dell'Italia col Belgio. Chiudiamo con le comunicazioni di servizio. Rai Domenica Show torna esattamente domenica 27 di settembre, perfetto. Dunque, di Paolo Radaventi, mobile, una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato di Paolo Radaventi a Bellante, Terra, Montesilvano, Sametto del Tronto, con lo shop online, indirizzo di paolotrade.it. Sono gli amica, va musicalmente parlando, vanno i favolosi anni 80-90-2000 con un pizzico di anni 70. Buon ascolto e buon divertimento. Festival, il nuovo festival arriva esattamente il giorno sabato 3 di ottobre. Mamma mia, siamo già a ottobre. Vabbè, dunque, vediamo adesso invece, poco ci manca, poco ci manca. Vabbè, dunque, siamo arrivati alla raccolta porta a porta al giorno venerdì 25 di settembre. Significa che stasera per la raccolta porta a porta non va nulla, va bene? Siete esentati, nulla. No, scusate, mi stavo sbagliando. Per oggi venerdì 25, c'è stato un errore di trascrizione. Per oggi venerdì 25 settembre, stasera va all'organico, attenzione, all'organico. Avevamo preso la riga di sopra sabato. Ripeto ancora una volta, quindi oggi è venerdì 25 di settembre, stasera va l'organico. Stanotte fai l'amore, mancerai un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Allora andiamo avanti, facciamo i figli, perché poi ha voglia fare leggi come quelle della Meloni per mettere il tetto, ma se tra poco saremo 10-1, come uno è il bambino italiano, 10 quelli stranieri, beh insomma, o 9 quelli stranieri, pensate che non ci sia partita, voglia fare le leggi, a meno che il governo italiano voglia fare scuola a un solo ragazzino. Dunque bisogna fare figli, altrimenti la razza italica si autodistrugge. Invece bisogna alimentarla. Dunque andiamo con la web radio, l'indirizzo radioamicainternazionale.it, Fairplay ci sei, ok? Bene signori, ci siamo anche noi, grazie per l'ascolto, a tutti la buona giornata, ci sentiamo nelle prossime edizioni, chiaramente a più tardi. Buona giornata.
5: Di giorno resti sempre la stessa, a te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni, sostanza dei sogni.

sostanza dei giorni. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te. Che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei l'orizzonte che mi accompagna.

bella da morire, che riesce a rendere la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore, ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande.

0: Radio Amica International, tanta voglia di cantare.
1: I tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande, ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze! Da Radio Mica International, la novità musicale del momento.

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoreto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Eh? Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoreto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271.

0: I tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande, ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati? Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Let's fuck tonight. Let's fuck
1: in New York. Let's fuck in Dubai. Let's fuck in San... Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

E quale sarà il prossimo Super Festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Mica.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti. E l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena,

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, al telefono 0861 41 36 00 e buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Al ristorante Arlecchino scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino. Di Paolo Arredamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa è firmato di Paolo Arredamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobili alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere. Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, Lungomare Sirena 25, Tortoretto Lido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortoretto Lido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

Una disco dance al giorno toglie il medico di torno. Il ritmo della notte su Radio Mica International, la disco dance tutti i giorni a Radio Mica International. Oh yeah.

schiacci il rosso e blocchi tutto. Magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio!

A Radio Amica International, ogni anno 4 super concorsi, 4 super festival, 4 super premi. Radio Amica International, la radio per ogni stagione. Seguici anche su internet all'indirizzo radioamicainternational.it. Fai play, ci sei.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano Daccio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternazionale.it. 335-6564-507, sei in linea.

E Paolo Arredamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Arredamenti a Bellante, Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. A Bellante, Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

quale sarà il prossimo Super Festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Mica.

Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

Tieni bene a mente il numero 335-654-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-654-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternazionale.it. 335-654-507, sei in linea. Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

primissima tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.

bene così. Dunque l'ascolto di Radio Amica Internazionale, buona giornata a tutti da parte di Marco Marco. Dunque siamo arrivati a venerdì 25 settembre 2026, Santa Aurelia, il segno più del giorno, il segno dei pesci. Vediamo subito alle notizie. Dunque, studenti stranieri, arriva la stretta, varato il decreto sulla scuola, multe per i genitori che mandano i minori in aula col burka e non fanno seguire le lezioni in italiano, tetto al 30% per gli allievi che non sanno la lingua, l'opposizione caccia le streghe sulla pelle dei bambini. E ancora, dobbiamo coesistere. Trump e Xi Jinping scelgono la tregua diplomatica e dicono insieme a New York, dobbiamo andare avanti insieme. E ancora, IRPEF, 24 milioni di italiani non pagano un euro di tasse. Diesel ai massimi, niente stop all'euro 5, succede in Italia. Pensate un po', metà degli italiani non pagano le tasse, quindi abbiate pazienza. Vabbè, dunque, e ci si accanisce sempre con chi paga. Damiano si è sposato, il cantante dei Måneskin, Damiano David, il leader dei Måneskin, si sposa. Chissà che non ci sia una reunion finalmente stasera. Roma battezza l'Italia di Mancini, stadio olimpico, c'è il Belgio, bella partita, vedremo un po' se inizia un nuovo corso. La CIA, Mosca vuole colpire l'Italia, Roma, non ci sono pericoli imminenti, alert dei servizi americani, corsetto, niente benzina sul fuoco. La morte al Colosseo di Andrea Moretti, l'abruzzese di Crognaletto, ecco i primi 7 indagati per omicidio colposo. Protesta a New York, parla Netanyahu, l'aula si svuota. Intanto Susan Sarandon, che protestava contro Netanyahu, viene arrestata all'ONU. Dunque, signori, di questo e altro parleremo più tardi, va bene, in questo super venerdì 25 settembre 2026. Allora, tra poco apriamo primissima con Super Mario Pizzeria. Ci sentiamo, prego, vai. Le cose buone della vita esistono, e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo, una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore, fragranza, la pizza al taglio che ti mette su di giri, tante le specialità, tu alla scelta, una mano unica. Pizzeria Mario, pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90, siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4, 60 anni di bontà. La pizza è pronta, il gusto lo scegli tu, Pizzeria Mario, e voi. E non pensiamoci più, vabbè. Dunque, primissima, diamoci una botta di energia, ci siamo pronti, vai. Allora, andiamo con la musica su Radio Amica, i favolosi anni 80-90-2000, un pizzico di anni 70, per la gioia naturalmente di chi ama la vera musica, vabbè. Dunque, stanotte fai l'amore, domani nascere un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Su Radio Amica arriva la novità musicale del momento tutti i giorni. E ancora, sarebbe poi Paparazzi di Cesare Cremonini. Estate allungata al Garden Lido, che è aperto fino alla prima settimana del mese di ottobre. Tortoletto Lido, lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare. E ancora, tra poco la massima del giorno. Adesso una cosa importante, suona così, prego, vai. Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità e la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido. Al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
Il ristorante Nero di Seppia vi ricorda i favolosi crudi ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari. Bene, vediamo la massima del giorno. Il sole sorge ogni giorno e ogni notte brillano le stelle. Se oggi è stato un disastro, ricorda che il ciclo della vita va avanti. Domani è un altro giorno, si vedrà. Speriamo che vada meglio. Vabbè, dunque, allora andiamo avanti. I problemi ci sono per tutti, Ci sono problemi, quindi bisogna andare avanti. Bene, allora, Scuola Musicale Maestro Umberto e Battisti, Senato Accademico 2026-2027, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Dunque, chiama al 346-04-009-72. Sono gli Amica International tutti i giorni, ossigeno puro, la parte orchestrale di Radio Amica. Le notizie in evidenza, tra poco sull'Amica Radio Amica International, sentiamo un po', attenzione, vai. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama. Super tormentone dell'estate 2026, la canzone che ha vinto al mio paese, di Serena Brancale, degli Elevante, davanti alla testa gira di Fede Palma e canto d'amore di Marco Mengoni e Angelina Mango. Che tris d'assi, perfetto. Dunque, stiamo parlando di notizie in evidenza di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 a San Nicolò a Tordino, un'esposizione mobili davvero molto importante, più facile di quanto pensi. E ancora Nero di Seppia, via Trieste 159, Giulia Novalido, chiama per prenotazioni 348 53 88 978. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, che vi ricorda i favolosi crudi. E ancora la canzone più della settimana, per tutta la settimana, è Al mio paese, al tormentone dell'estate. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, una stagione di primo e secondo, una serata speciale, insomma 900. Radio Amica Internazionale, l'unica radio in città. Amala, tra poco signori il meteo. Prima ancora arriva il Gardel Lido, sentiamo un po', pronti, via, ci siamo. Vai. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gardel Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gardel Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gardel Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì. Ok, bene così. Dunque, signori, ci siamo. Andiamo subito con il tempo che farà quest'oggi. La circolazione depressionaria responsabile di residue piogge mattutine si allontana, favorendo l'ingresso di aria più secca. Dovrebbe tornare il bel tempo. Dunque, venti deboli, zero termico intorno ai 3100 metri, mare mosso, quindi temperature in a ribasso. Dunque, L'Aquila più 9 più 20, Sulmona più 10 più 21, Pescara più 17 più 21, Chieti più 13 più 19, Teramo più 11 più 20, Giulianova più 16 più 21, Roccaraso più 6 più 15, Martinsicuro più 17 più 22, San Benedetto del Tronto più 17 più 21. Questo è quanto, chiaramente siamo arrivati al momento del giorno, siamo arrivati al 25 di settembre, quindi siamo arrivati al giorno 268 dell'anno 2026.
Day numero 268, alla fine ne mancano esattamente 97. Bene così, signori, ci siamo, andiamo oltre e abbiamo adesso il momento riservato al notiziario, tutte le notizie che abbiamo qui da Radio Amica International. Buona giornata e ben sintonizzati su Radio Amica con Marco Marco. Prego, regia. Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

Ok, bene così, dunque ci siamo pronti per andare con il notiziario del giorno di oggi, venerdì 25 settembre 2026, Santa Aurelia la Santa. Dunque siamo in pieno autunno, il segno più del giorno è il segno dei pesci. Vediamo la prima notizia: scuola multa i genitori su burche e corsi lingua minori la mano del colle. Il decreto del Consiglio dei Ministri, no volto coperto, tetto del 30% per chi non sa l'italiano. Salta la norma su bambini sottratti alle famiglie che non collaborano. Esentati dai nuovi obblighi gli istituti stranieri o europei, il contributo libri sale fino a 40.000 euro di ISEE. Le sanzioni previste per chi non fa seguire i figli le lezioni ex italiano vanno da 200 a 1.000 euro. L'ultima trattativa col Quirinale ha rimosso i profili di incostituzionalità. Il confronto è andato avanti ancora nella giornata di ieri, spunte le parti più problematiche. Dunque, ma tra altre cose, anche questa legge è stata già fatta da Mattarella quando era ministro, tempo addietro, prima di diventare Presidente della Repubblica. La Premier avvisa i ministri, la Premier Meloni, sia lo Stabilicum o si vota. Meloni è la chiamata alle armi per legge elettorale, senza fiducia ci saranno conseguenze. Poi le opposizioni, pronto al confronto, ma ditemi chi è leader. Il messaggio rivolto a Vannacci, il voto utile è quello che consente al Paese di avere un governo stabile. L'Israele e la sinistra, contro il governo, caccia le streghe sulla pelle dei bambini, è rivolto chiaramente alla nuova legge sugli stranieri che devono osservare, perché non puoi mandare una bambina coperta col burka anche sulla faccia. Voglio dire, bisogna avere rispetto anche dei ragazzini italiani. Mosca vuole colpire l'Italia, allerta dell'intelligence americana. Roma no a pericoli imminenti. Gli 007 citati dal quotidiano Il Mondo, possibili attacchi di droni al mare anche in Spagna e Francia. Crosetto, non gettare benzina sul fuoco. Ma anche in Danimarca scatta l'allarme. L'obiettivo russo, destabilizzare i paesi che aiutano l'Ucraina alla vigilia delle tornate elettorali. I servizi segreti danesi elevano il livello dei controlli sotto sorveglianza, acquedotti, trasporti e impianti energetici. Mancherebbe soltanto questo, che la Russia cominci a colpirci con i droni. Ma credetemi, manca soltanto questo. Fregate, jet F-35 per difendere il mare, nella plancia degli 8 sommergibili, ogni rumore sospetto attiva un'emergenza. Crosetto dice, tranquilli, da noi non arriveranno i droni, speriamo bene. Trump ha ricevuto Xi Jinping alla Casa Bianca. Dobbiamo coesistere in pace. E su Taiwan, monito di Pechino. A Washington il G2 tra USA e Cina. Donald, siamo grandissimi amici. Il leader cinese su Taipei, l'America si opponga all'indipendenza. Viene prolungata la moratoria sui dazi. La parola di sfida a Donald di Melania. Io bambina felice sotto il comunismo. Sì, Melania, ma non è il comunismo quello russo, quello che è in America è il Partito Democratico, praticamente non è assolutamente quello. È come il Partito Democratico in Italia, non è quello russo. Dunque, andiamo ancora avanti. Veniamo adesso un'altra notizia. Donald Trump ostenta successo, ma l'America è indebolita e costretta ad adeguarsi. Xi Jinping cerca e trova stabilità. Oggi il paese del dragone tratta alla pari con gli Stati Uniti d'America. Netanyahu, lo scontro all'ONU, chi lascia l'aula è un codardo. Tensione per l'intervento del premier israeliano, in molti escono dalla sala. Proteste all'esterno, fermata l'attrice Susan Sarandon, lui replica: Israele sta difendendo anche voi. Dunque, la domanda che farei a questa attrice Susan Sarandon, direi: va bene, allora bisogna distruggere Israele, va bene così? Altrimenti non c'è una soluzione al problema. Il Papa oggi è a Parigi, poi a Lourdes Metz, mentre la Francia pensa al dopo Macron. Il viaggio apostolico con un cerimoniale ridotto al centro delle disuguaglianze, il futuro dell'Europa e nuovi nazionalismi. Il Papa oggi va a Parigi. Conte pronti al programma, ma a frenare adesso è il PD. Dopo la piattaforma Nova, il leader del Movimento 5 Stelle accelera: noi ci siamo, ma non possiamo riunirci da soli. I democratici prendono tempo, aspettiamo lo Stabilicum, niente regali alla Meloni. Renzi prepara la Leopolda, l'idea di candidare Vincenzo De Luca alle primarie, l'attesa per il fattore Vannacci in Calabria. Casini ricorda Bossi quando la Camera fece ridere Wojtyła. E ancora il 30%, vediamo le tasse, attenzione, questo è importante, il 30% dei contribuenti italiani paga l'80% del 30%, vediamo le tasse, attenzione, questo è importante, il 30% dei contribuenti italiani paga

Si vuole una massima in Europa, il governo rinvia il blocco degli Euro 5. Nella pianura padana i veicoli potranno continuare a circolare fino a ottobre 2027. Kranz, l'accusa del barista del caso Montanai, Moretti intimidivano i dipendenti del locale. Il testimone chiave ascoltato dagli investigatori, nella Constellation c'era un ambiente particolare. Su anche il video sulla schiuma che si staccava al soffitto prima del rogo. Sofia Donandio, una dei sopravvissuti, ricorda la porta d'uscita d'emergenza era sempre chiusa. E ancora, truffe reddito di cittadinanza. Arrestato il figlio di Bossi, condanna per 5 anni, dovrà stare in carcere. Riccardo Borsi, figlio Umberto, è stato arrestato ai carabinieri e deve scontare una condanna a 5 anni e 9 mesi per truffe e reddito di cittadinanza. Ranucci, via del report, decidono i giudici, nuove verifiche sui conti di La Vitola. Toccherà al giudice Donatella Casari, il Tribunale del Lavoro, stabilire se la rimozione di Schifido Ranucci dalla condizione di report sia stata legittima o se debba essere sospesa in via cautelare. Una decisione provvisoria in vista della pronuncia del merito che però riporterebbe il giornalista alla guida della trasmissione il prossimo 8 novembre. Sul caso di Emanuela Orlandi c'è una terza indagata, l'ex amica del fotografo Accetti, anche lei indagata. Dopo Laura Casagrande e Marco Fassoni Accetti emerge ora il nome della terza persona indagata solo inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. E ancora andiamo avanti, signori, tra poco la pagina, la ricca pagina locale. Dunque, Colosseo, il dramma in un video, 7 indagati, omicidio colposo. Una telecamera ha ripreso il momento in cui Andrea Moretti è precipitato mentre lavorava nell'anfiteatro. Sotto accusa l'amministratore della SRL di famiglia per cui lavorava. Nelle immagini, sotto l'esame dei carabinieri, non si vede nessuno che mantenga la corda alla base della parete. Il moschettone non era ingaggiato al chiodo, oggi Giulio incontra i dipendenti del parco archeologico, domani forse si riapre. Turisti divisi sullo stop alle visite, gesto di rispetto per altri turisti, no, è stato un errore. Bene, andiamo ancora avanti, ognuno la pensa come vuole, dunque certo è che c'è un morto, quindi anche il rispetto ci vuole. Veniamo a Teramo dintorni, affitti non pagati anche a Teramo per 2.200.000 euro. L'Alter studia l'azione di recupero, bilancio in affanno, si tratta di un credito causato da inquilini morosi che non hanno versato negli anni canoni agevolati. Il presidente Grotta, questa situazione ci permette di dare pieno servizio manutenzione. E ancora sisma, più fondi per Villa Gessor, stanziamento per la ricostruzione delle palazzine inagibile sale a 3.500.000, verrà rifatta quasi da capo a questo punto. Vabbè, andiamo ancora avanti. Botte e insulti alla ex moglie, viene arrestato l'uomo finito domiciliari con braccialetto elettronico per aver perseguitato e aggredito la donna anche davanti ai figli. Si sente male mentre va in bici, un 80enne muore sulla strada per Poggiocoro, ha preso la sua bici come faceva spesso, è andato sulla provinciale per farsi la sua passeggiatina, diciamolo così, con la sua bicicletta, invece ha avuto un malore ed è morto all'età di 80 anni. Straordinaria sicurezza, l'USP visita il carcere, focus sulla gestione del personale di polizia appunto penitenziaria. Niente mercato a Porta Madonna, anche domani le bancarelle saranno in circolazione Ragusa, l'ordinanza del sindaco. Anche domani le bancarelle, che solitamente si trovano nell'area della Madonna delle Grazie, saranno ospitate in circolazione Ragusa. Sul mercato che torni a Porta Madonna sono un po' scettico, vista la bellezza dal momento della piazza. Va bene, ci vorrà del tempo credo per arrivare a un accordo. Veniamo adesso invece a un'altra notizia. L'autovelox, dopo la tragedia di Elenia, l'impianto per il controllo della velocità sarà installato sulla provinciale 8, la bonifica del Salinello, dove è morta la 28enne Diofida in un incidente stradale. E ancora il PD nelle piazze con la festa dell'unità, 7:20 in provincia, domani il 24 ottobre, convegni, dibattiti, mostre e film con ospiti nazionali. E ancora andiamo avanti, dunque discariche, il sindaco all'attacco, il sindaco di Notresco, solo la provincia ha dato l'ok. Di Gian Vittorio, controllente, che sul piano urbanistico è stato l'unico a fornire parere positivo. Il progetto è approdato in commissione regionale di vigilanza con l'audizione di amministratori. Il primo cittadino di Notresco ha chiesto una nuova riunione ribadendo il no ai nuovi impianti di smaltimento dei rifiuti appunto nel sito di Grasciano. Unione Laurenzi,
riunione del Comune a Vallibrata, Laurenzi si chiama fuori dalla corsa per la presidenza. Il sindaco di Reto

0: Prossimi 2 anni devo chiudere situazioni che richiedono presenza e impegno. La maggioranza di centrodestra tra i primi 12 cittadini favorisce l'investitura di Amatucci di Sant'Egidio alla Vibrata. File alla rotonda di Martin Sicuro, disagi e proteste, la consigliera Lattanzi, nessuna soluzione tra via Roma e la statale. Vuol dire che qualcuno dorme, perché non è possibile, insomma, no, che con la rotonda ci siano le file. Mi sembra una cosa assurda. Mense scolastiche a Martin Sicuro, diete speciali, cambiano le regole. L'amministrazione pubblica l'avviso per le mense scolastiche per i bambini. E ancora, case di comunità via le impalcature, è già pronta, svelata la casa di comunità di Nereto, l'impresa costruttrice ha rimosso l'impalcatura che nascondeva la struttura, il mese prossimo sarà operativa con i primi servizi sanitari attivi. Beh, una gran bella cosa, le case di comunità, che sarebbero dei piccoli ospedali dove manca nei paesi, eccetera. Beh, mi sembra una buona idea. Mercato coperto a Giulianova resta vuoto, dal comune altra offerta di posti. Pubblicato il bando per assegnare gli spazi destinati a produttori agricoli per 3 giorni la settimana. L'assessore Di Carlo, fase sperimentale, valuteremo i risultati. E ancora, iniziative anti-cocciniglia, parliamo sempre di questa malattia che colpisce le piante, decisiva la denuncia. Arboretti di Giulianova, dove piano varato dall'amministrazione, ci sono queste iniziative alte a salvare questi alberi. Il cane sporca, scatta la protesta, l'animale del vicino insozza l'ingresso della sua casa, arrivano i vigili urbani tra multe e denunce. Nuovi lampioni sul territorio sempre Giulianova contro incidenti e vandalismi. L'Ave Maria di Gianluca Ginoble a Montepagano di Atri per la morte del nonno, il cantante del Volo intona l'Ave Maria. Ginoble canta dal pulpito l'addio Ernesto, non ha mai provato invidia per nessuno e questa è una lezione di vita che lascia. Per me sei stato un papà buono come pochi, non so come faremo senza di te, il messaggio da parte della nuora. Centro rifiuti, riparte il cantiere per i punti raccolti e riciclo. Il cronoprogramma prevede la fine dell'intervento tra ottobre e novembre, l'apertura inizio 2027. E ancora, lavori a Voltarrosto per i nuovi asfalti, dunque proseguono i lavori del piano asfalti di 1.100.000 euro nel territorio comunale di Roseto. E ancora, signori, tra poco lo sport, prima andiamo avanti con Silvi. Lungomare, c'è la svolta per lavori di sistemazione. Silvi, completato il tratto della ciclabile che attraversa l'ex villaggio del Fanciullo, l'assessore Lella dice critica l'intervento per pregiudizi verso l'amministrazione. Inaugurato il nuovo asilo nido a Pineto, ieri la cerimonia con aule più ampie e adeguate, arriva il nuovo asilo nido per i bambini. Ok, bene, signori, dunque, nuova Pescara. A Pescara c'è l'emendamento Sospiri, dice si farà il 1° febbraio del 2029. E allora andiamo con lo sport. La prima notizia riguarda chiaramente la nazionale italiana, perché stasera si gioca l'Olimpico, la nazionale debutta nella Nation League contro il Belgio. È una partita dalla quale ci aspettiamo grandi cose. Inizio alle ore 20:45, diretta su Rai 1. Mancini, il mister, dice dobbiamo giocare bene, questa è la sola medicina. Pronto a partire titolare il giovane romano del Frosinone, sono contento di averlo con noi, sarà importante per il futuro. Vediamo un po' in nazionale se ripete le magie di quando gioca col Frosinone. In attacco il tecnico ha provato la coppia Ken e P. Esposito con Zaniolo e Largo sulla fascia destra, vediamo. E ancora, veniamo adesso all'altra notizia, dunque giornalismo in lutto, addio a Elena Pero, storica voce del tennis di Sky. E ancora, Billie Jean King Cup, l'Italia va in semifinale nel tennis. CR7, Cristiano Ronaldo ammette ho pensato al ritiro. Cristiano Ronaldo ha pensato al ritiro dal calcio dopo i mondiali del 2026, ma ha deciso di proseguire non solo perché ritiene di poter ancora aiutare il Portogallo, ma soprattutto per raggiungere i suoi famosi 1000 gol, ci è vicino ormai. Il Manchester United al verde, e cioè non ha più soldi, si vende anche il Prato. Ancora, Juve Stabia, campionato di Serie B in Italia, arriva la penalizzazione. Juve Stabia in Serie B ha sanzionato con 2 punti appunto lo Juve Stabia. Formula 1, Turbo Russell in Azerbaijan, Antonelli c'è, poi le Ferrari. Le due Mercedes dominano le prove libere nel Gran Premio di Baku. Oggi le qualifiche, Kimi Antonelli, sensazioni positive. Leclerc per la Ferrari, ci speriamo di essere più competitivi. Vediamo il Pescara che punta allo Spezia. Meazzi in Siglia d'Ausilio, Guccione ha recuperato e sarà in panchina, confermato anche Ferraris e Vitali. Allarme per De Rico, il giovane talento che era finito in anticipo all'allenamento causa un fastidio al ginocchio. In porta rinnovata fiducia a Saio, per meno l'attesa per via degli esami strumentali di controllo. E dunque ricordo appunto che c'è questa partitissima Pescara-Spezia. Per Pescara è già l'ultima chance, perché il distacco attualmente dallo Spezia è di 8 punti. Se dovesse perdere in casa con lo Spezia andrebbe a 11. Capite bene che il Pescara dovrà pensare a fare un altro campionato. Per Di Giuseppe e Marcello Di Giuseppe, DS del Pineto, serve la svolta. DS Biancazzurro carica in vista della sfida di domani contro il Grosseto, domani sabato. Barillari squalificato, Grieco in panchina. Vediamo la Serie D. Dunque l'Aquila Teramo diretta domenica su Rete 8. Pelosi indica la rotta, Teramo usa la testa e il rossoblu sono molto molto forti. Il difensore, il Jolly di Pomante, sono pronto a tutto. Borgarello ancora capo. Oggi scatta la prevendita. Dunque morale alto in casa Teramo in vista della partita con il rossoblu dell'Aquila. Una classifica che vede il Teramo a quota 10 mentre l'Aquila è a quota 8 ad inseguire. E ancora Serie D, Santi Rocco per il Lanciano a caccia del gol, deve aiutare la mia squadra. L'attaccante la scorsa stagione ha trascinato i rossoneri verso la promozione. Siamo contenti della prima vittoria Royal Bis contro la Recanatese. Giulianova inizia l'era di Francesco Del Zotti, riusciamo da questa brutta situazione. Arriva l'Atletico Ascoli, Francesco Del Zotti ha già le sue idee chiare per questa partita. I ragazzi sono provati sia dall'esonero del collega sia dal fatto che non pensavamo di ritrovarci ultimi in classifica, ed è come se venissero meno le certezze sulle loro qualità. Invece bisogna andare avanti, lavorare, lottare, perché Giulianova si rialzerà. Adesso che è arrivato Del Zotti, che secondo me è un punto ben fermo, preciso nell'organico del Chieti da questo punto in poi, e sarà lui che sicuramente darà una grossa mano al Giulianova. Veniamo adesso al Chieti in eccellenza, partenza sprint per Giammarioli, il direttore del Chieti. Giammarioli, questo inizio è davvero un miracolo sportivo, e grazie anche, diciamolo, al Vagnoni. L'anno scorso era sulla panchina del Notaresco e anche lì ha fatto molto molto bene. Intanto Bonati resta la guida del San Giovanni Teatino a Chieti, il club respinge le dimissioni del mister, che è, diciamo la verità, anche un bravissimo mister. Vabbè, stop allora con il momento riservato allo sport, andiamo ancora avanti perché adesso abbiamo a Casadelfico gli appunti di Radio Amica International. Prego regia, vai.
1: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
0: Ok, bene così. Dunque andiamo agli appunti di Radio Mica International. La musica è quella riguardante i famosi anni 80, 90, 2000, un pizzico di anni 70. Abbiamo fatto poker, i nostri angolini musicali che non hanno uguali alla radio. Disco dance, la canzone più della settimana, ossigeno puro, la parte orchestrale, e poi disco novità, la canzone novità del momento, c'è Paparazzi di Cesare Cremonini. Tanto per cominciare, Di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò a Tordino. Sono visto da Di Sante Mobili, non hai visto tutto. Dunque, in certi campi le dimensioni contano, e come. Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna esattamente domenica 27 di settembre 2026 dalle ore 10:15 in poi. Ok signori, scuola musicale maestro Umberto De Battistis, per le notizie riservate vai.
2: Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 00972. 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
0: Le notizie riservate ai nostri festival. Da sabato 3 ottobre arriva il nuovo grande festival su Radio Amica Internazionale. Arachino, ristorante da Sante, al telefono 347 37 64 271. Siamo a Tortoletto Alto, via in al Residence Tortorella. Prenotatevi per questo super fine settimana. Allora, stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Novarino, un mondo di risparmio, servizi qualità, un pieno di benzina, gas auto, gasolio e un bar grande accogliente aperto sempre dal lunedì al sabato. Veniamo adesso alla raccolta porta a porta. Oggi è venerdì 25, stasera va l'organico dopo le 20 sotto il portone di casa, l'organico. Adesso signori è il momento della fortuna, aspettando il festival, il nuovo festival, va bene. Allora sentiamo, prego.

0: quale sarà il prossimo super festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo super festival di Radio Mica.
1: Subito andiamo con la colonna vincente del Super Enalotto 1 28 31 50 63 85, numero jolly 86, Superstar 48, nessun 6, nessun 5 più 1, ai 5 vanno 42.000 euro, ai 4 401 euro, ai 3 29,53 euro, 53, ai 2 5,47 euro per una super combinazione vincente. Ricordo che la seguente: 1 28 31 50 63 85, numero jolly 86, Superstar 48, perfetto. Bene, andiamo adesso invece con i numeri che diamo per questa sera venerdì da giocare. Allora, il concorso è numero 154, siamo arrivati a un montepremi molto molto elevato per il Super Enalotto, 31 milioni e 700 mila euro, pensate un po'. Vediamo il gioco del lotto. Allora, ruote scelte Milano e Napoli, numeri consigliati 50, 52, 57 abbinati al 91, ripeto 50, 52, 57 abbinati al 91. Su Roma e Torino invece 62, 64, 69 abbinati al 51 e 52, ripeto 62, 64, 69 abbinati al 51 e 52 su Roma e Torino. Buona fortuna. Signori, tra poco andiamo invece con le farmacie di turno. Prima ancora arriva Sosta Gustosa, sentiamo, prego.
0: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene così. Dunque vediamo subito allora al momento riservato alle farmacie di turno. Teramo Città Pezzella di Firenze, aperto quest'oggi questa notte fino a sabato mattina ore 9, perché domani è sabato. A Mocione Bellante, Morelli, ad Atria Picella, a Pineto e Silvi farmacia comunale, a Giuliano a Marcelli, in Barurata Villa Fiore e Bonetti, a Roseto Mannella, a Bisenti farmacia Rosini, Romano di Febo Basciano e Chierichetti Morrodoro, a Castellisola Guasti Bivio Castelcastagna, a Montorio d'Orisio, a Campri Mascitti. Teramo Città Pezzella via Firenze, aperto quest'oggi questa notte fino a domani mattina ore 9, domani ricordo sempre che è sabato. Bene, è il momento delle super classifiche con 900 caffè in galleria. Se la regia è pronta possiamo andare. Allora attenzione, ci siamo, pronti, via, prego.
0: 900, diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panineria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 Teramo, regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in galleria. 900, via D'Annunzio 121 Teramo, momenti irripetibili.
1: Radio Mica International, 9 luglio 2027, fa 50 le super classifiche del giorno. Dunque parliamo delle esportazioni del distretto agroalimentare italiani nel mondo. Chi compra più i nostri prodotti agroalimentari? Al primo posto la Germania, davanti agli Stati Uniti, al terzo la Francia, al quarto l'Inghilterra, al quinto Paesi Bassi, l'Olanda, al sesto la Svizzera, al settimo il Belgio, all'ottavo la Spagna, Spagna, al nono il Canada, al decimo l'Austria. Germania, Stati Uniti e Francia e Inghilterra sono i paesi che acquistano più prodotti agroalimentari dall'Italia. Domani sabato toccherà ai libri più venduti della settimana. Adesso subito chiusura di primissima con l'oroscopo, il programma in televisione, le comunicazioni, servizio. Prima però due cose davvero molto molto importanti. Questa è Radio Mic International, primissima e notiziario del giorno. Vai!
2: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucina. Cine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo. Ok, bene signori, siamo arrivati alla conclusione di primissima con l'oroscopo di oggi venerdì 25 settembre 2026. Ariete, l'opposizione tra Sole e Nettuno, che nel tuo segno domani sarà esatta, ma i suoi effetti già si fanno sentire oggi. Toro, in un primo momento la confusione generata dalle varie contraddizioni potrebbe spiazzarti, dandoti la sensazione di essere finita fuori strada. E ancora Gemelli, tutto va per il meglio nonostante gli elementi dissonanti che sembrano contraddire la tua visione della situazione in cui ti muovi e che a tratti possono farti disorientare. Cancro, sono giorni molto particolari in cui la realtà appare incerta e mutevole, le cose ti sfuggono di mano come anguille proprio a causa del tuo bisogno di avere punti di riferimento sicuri. Leone, la giornata ti invita a usare di più, a lasciare deliberatamente che i sogni si sovrappongono alla realtà, deformandola, condizionando la percezione che hai della vita. Vergine, la luna nei pesci contribuisce a diminuire l'attenzione e la sensazione di urgenza con cui altri elementi ti obbligano a convivere in questo periodo, così diventa tutto più facile fermarti un momento per dedicare la tua attenzione al tuo partner. Vediamo adesso invece la bilancia. Il sole del tuo segno è in piena opposizione a Nettuno, il tuo desiderio di fusione col partner esalta la visione romantica dell'amore. Scorpione, nel lavoro prova ad affidarti all'intuizione per cercare quelle soluzioni che stai cercando, anche se questo finirà inevitabilmente per trasformare la tua vita contaminandola con altre interpretazioni. Sagittario, la configurazione alimenta il tuo lato più idealista e romantico, inducendoti a identificarti con un'immagine cavalleresca, quasi donchisciottesca. Capricorno, nel lavoro stai mettendo sempre più a fuoco un progetto al quale intendi consacrare le tue energie. Permettiti quel margine di fantasia che ti consente di mirare in alto. Acquario, così preso dal piacere di portare avanti i tuoi progetti e di trasformare i tuoi sogni in attività concrete, tendi a trascurare altri aspetti. Pesci, con una configurazione come quella di oggi sarebbe inutile voler limitare l'azione della fantasia. E il tuo particolare talento ti permette di navigare in queste acque incerte con la saggezza di Ulisse, se necessario facendoti legare all'albero maestro per evitare di essere rapito dalle voci di una sirena. Quante cose si fanno per voi pesciolini, eh? Andiamo adesso con i programmi in televisione da vedere stasera per la National League. La partita Italia-Belgio è la prima di Mancini tornato alla guida della nazionale. Vediamo, speriamo bene. Rai 2 arriva l'ispettore Cogliandro, su Rai 3 Familiar Touch, su Rete 4 Quarto Grado, su Canale 5 arriva Grande Fratello VIP, su Italia 1 CIA serie televisiva, sulla 7 Propaganda Live, su TV 8 Pechino Express. Questo è quanto, ma vi ricordo ancora una volta la partita su Rai 1 dell'Italia col Belgio. Chiudiamo con le comunicazioni di servizio. Rai Domenica Show torna esattamente domenica 27 di settembre, perfetto. Dunque, di Paolo Radaventi, mobile, una scelta importante per la tua casa, l'arredamento firmato di Paolo Radaventi a Bellante Terra, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, con lo shop online indirizzo di paolotrade.it. Sono gli Amica, va musicalmente parlando, vanno i famosi anni 80-90-2000 con un pizzico di anni 70. Buon ascolto e buon divertimento. Festival, il nuovo festival arriva esattamente il giorno sabato 3 di ottobre. Mamma mia, siamo già a ottobre. Vabbè, dunque, vediamo adesso invece, poco ci manca, poco ci manca. Vabbè, dunque, siamo arrivati alla raccolta porta a porta al giorno venerdì 25 di settembre. Significa che stasera per la raccolta porta a porta non va nulla, va bene? Siete esentati, nulla. Mi stavo sbagliando. Per oggi venerdì 25, c'è stato un errore di trascrizione. Per oggi venerdì 25 settembre, stasera va all'organico, attenzione all'organico. Abbiamo preso la riga di sopra sabato. Ripeto ancora una volta, quindi oggi è venerdì 25 di settembre, stasera va l'organico. Stanotte fai l'amore, mangiare un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Allora andiamo avanti, facciamo i figli, perché poi ha voglia fare leggi come quelle della Meloni per mettere il tetto, ma se tra poco saremo 10-1, come uno è il bambino italiano, 10 quelli stranieri, 9 quelli stranieri, pensate che non ci sia partita, voglia fare le leggi, a meno che il governo italiano voglia fare scuola a un solo ragazzino. Dunque bisogna fare figli, altrimenti la razza italica si autodistrugge. Invece bisogna alimentarla. Dunque andiamo con la web radio, l'indirizzo radioamicainternazionale.it, fairplay ci sei, ok? Bene signori, ci siamo anche noi, grazie per l'ascolto, a tutti la buona giornata, ci sentiamo nelle prossime edizioni, chiaramente a più tardi. Buona giornata!
3: Tutti i giorni resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza del sogno.

bella da morire, che riesce a rendere la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore, ed un amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua, ed inventa te stesso la musica mia, e dimentichi il mondo con la sua follia.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piero Dacio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design, se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piero Dacio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

妈妈妈妈妈妈，哦妈妈妈妈妈妈。Diventa l'evento musicale su Radio Amica il torneo regionale. Oh mamma mamma mamma.

0: alla The Mika International. Tanta voglia di cantare.
1: I tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande, ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati? Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

0: E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro. Tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!
1: Da Radio Mica International, la novità musicale del momento.

le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, i secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 Maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.